0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: puoi stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque...
1: Preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché...

0: Vorresti vivere qua anche da grandi?
1: No.
2: Io sì.
0: Perché?
2: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente. Anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
0: Grazie a entrambe per
1: Prego.
0: Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
1: Ci rivediamo tra poco.
0: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
0: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre. E quindi...
0: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
0: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
0: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
0: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
0: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
0: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
0: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
0: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto, tanto male. Perché si poteva comunque risolvere, cioè potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
0: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
0: Perché? perché è la tua serie preferita? Che cosa succede?

0: questa serie?
1: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi. Comunque,
0: qual è il tuo personaggio preferito?
1: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
0: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
1: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
0: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
1: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
0: Ti è piaciuto il finale?
1: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore, però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
0: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
1: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello perché io sono Team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
0: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
2: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
0: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
2: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
0: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
2: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
0: Ti è piaciuto il finale?
2: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
0: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
3: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
0: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
3: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
0: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
3: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
0: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
4: Cavarezza.
0: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
4: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
0: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
4: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
0: L'ultimo album l'hai ascoltato?
4: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
0: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
4: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è sta questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
0: Okay.
4: Anna Maria.
0: Anna.
4: Ci ho fatto.
0: Anna.
4: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
0: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
4: Perché hai scelto questa serie?
0: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
4: Ma si cavalcano?
0: Eh sì.
4: Fanno guerre?
0: Sì.
4: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
0: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
4: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
0: Sì.
4: Vivo Cacciatruce.
0: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
4: Quello.
0: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
4: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
0: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
4: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
0: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
4: Ti è piaciuto il finale? Sì,
0: allora,
4: ha un finale.
0: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
4: Se facessero un quarto film
0: che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
4: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
0: È finito SpongeBob, scusa.
4: No, ancora stanno facendo pure il film.
0: Tono.
4: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
0: Ok, allora adesso parliamo del polo.
4: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
5: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
6: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però
1: come si dice, cioè preferivo il polo di prima. Con avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
0: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
4: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
0: No, mo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano e altro Tiziano.
4: Ciao.
0: E vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
3: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
4: Con chi avete legato di più?
5: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
1: Allora io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
0: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
3: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
4: Ecco, io sono uno che
3: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci che viene o non viene, però è uguale.
4: Quale rapporto avete con gli educatori?
5: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
1: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto.
0: Io diciamo ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
3: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
0: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così e adesso è qui. Sopravvissuti.

mare, quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte,

di misericordia vedrai, sarai contento. Dio di misericordia vedrai, sarai contento.

0: I miss you. I miss you, girl.
1: Realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
2: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao.
2: Che rapporto avete con questo quartiere?
3: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
4: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
2: ho dimenticata che volevo dire.
4: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
2: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
4: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
2: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come i turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che se

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci stanno molte persone che si riuniscono e

0: comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto, tanto male. Perché si poteva comunque risolvere, cioè si potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci va a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita

0: The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
0: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi. Comunque,
1: qual è il tuo personaggio preferito?
0: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
0: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
0: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
0: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
0: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
2: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
2: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
2: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
2: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
3: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
3: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
3: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
4: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
4: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
4: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
4: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
4: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
4: Anna Maria.
1: Anna.
4: Ci ho fatto.
1: Anna.
4: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
4: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
4: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
4: Fanno guerre?
1: Sì.
4: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
4: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
4: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
4: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
4: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
4: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
4: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
4: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
4: Se facessero un quarto film
1: che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
4: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
4: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
4: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
4: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
5: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
6: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, con avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il Polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
4: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, ma lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al Polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano e altro Tiziano.
4: Ciao.
1: E
4: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
3: E io vengo dal Polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
4: Con chi avete legato di più?
5: Allora, io da quando ho iniziato il Polo, qualche anno fa, ho legato con la presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al Polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
6: Allora io ho legato di più con Mara Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il Polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
3: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scusa, no? E Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
4: Ecco, io sono uno che
3: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci che viene o non viene, però è uguale.
4: Quale rapporto avete con gli educatori?
5: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
6: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
3: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: Queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Bosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
7: Un applauso.

vagano, vagano, gironzano, gironzano, gironzalonno.

is the tough part. Romeo and Juliet.

0: che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra un sospiro, un lamento, un espresso. Ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo e un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa. Ma per fortuna che c'è il Riccardo che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia ma è il più simpatico che ci sia.
2: Ma per fortuna che c'è il Riccardo che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia
0: ma è il più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera. La sera a vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è Santi Vin qui ogni sera. Se ci paro non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone. Mette giù un sacco d'aria e pretese. Cambia d'abito 6 volte al mese. È riserva però in Serie A. Ma per fortuna che c'è il Riccardo che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia ma è più simpatico che ci sia.
2: Ma per fortuna che c'è il Riccardo che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia
0: ma è più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera a vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: In saletta i Rasterramino, puntuali sono lì dalle 9, sempre i soliti, mai facce nuove. Dio che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continuo a fissare finché crollo.

0: Sono le 8 e questa è Radio Zainet.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci, respinta la richiesta di domiciliari, non si placano intanto le polemiche politiche. Laura Supino.
2: Resta in carcere Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Il GIP ha respinto infatti la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali dell'arrestato in virtù di un atteggiamento ritenuto collaborativo. Durante l'interrogatorio di garanzia a Rebibbia, Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, spiegando come il suo obiettivo fosse innalzare la protezione intorno all'amico. Lavitola avrebbe aggiunto inoltre di non aver pensato ad una bomba, ma piuttosto a qualche colpo di pistola da esplodere contro il muro di cinta della villetta di Pomezia. Le sue dichiarazioni non convincono però i magistrati romani titolari dell'inchiesta, che le considerano fumose e prive di riscontro e sono più orientati a seguire la pista di un gesto volto ad aumentare la popolarità di Ranucci in vista di un presunto ingresso in politica. Il conduttore di Report potrebbe essere ascoltato non prima di settembre. Per ora i PM lo ritengono all'oscuro degli intenti dell'ex amico. Le polemiche politiche restano intanto accese. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato, dice il sottosegretario Fazzolari di Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein.
1: Il braccio di ferro tra Berlino e Roma sui migranti. L'Italia non accetterà il rientro di quanti transitati per l'Italia sono arrivati in Germania, scrive il Viminale al governo tedesco, che invece insiste per il respingimento di alcune persone nel nostro paese in quanto primo luogo di approdo. E resta alta anche la tensione con la Spagna. Chiamato a riferire al comitato parlamentare Schengen, ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha ribadito la linea del governo.
3: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
1: Intanto la Spagna le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa. Dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social, le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave, rafforzate le misure di sicurezza anche a Melilla, l'altra città spagnola in territorio marocchino. Continua l'eruzione dell'Etna e continuano i disagi all'aeroporto di Catania, prolungato lo stop ai voli almeno fino alle 2 di stanotte. È l'emergenza più severa degli ultimi 20 anni per lo scalo, fa sapere la società di gestione, costretta a cancellare centinaia di voli o dirottarli verso altri aeroporti. Si stimano danni per il turismo fino a 24 milioni di euro. Infine lo sport, col doppio oro azzurro agli europei di nuoto e atletica leggera. A Parigi la 20enne Sara Curtis trionfa nei 50 dorso col nuovo record del mondo, 7 centesimi in meno di quello stabilito in semifinale. Oro italiano anche a Birmingham, la nuova campionessa europea del salto triplo è Daria Derkac, che vince col primato personale di 14 metri e 60 centimetri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Love is holy, don't forget it. It will heal you.

space cadet,

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: di stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: centro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono, e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Barrington, e poi Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però... ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa.

0: È quello che soffre di più, infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
0: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
0: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
0: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o diciamo una musica d'ambiente?
0: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono Team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
2: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
2: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
2: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
2: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
3: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
3: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
3: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
4: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
4: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
4: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
4: Sì, me lo ricordo pure. stavo guardando su YouTube. Ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Cavaretti.

0: bellezza.
1: Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa, cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
2: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
1: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
2: Anna.
1: Ci ho fatto.
2: Anna.
1: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
2: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
1: Perché hai scelto questa serie?
2: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
1: Ma si cavalcano?
2: Eh sì.
1: Fanno guerre?
2: Sì.
1: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
2: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
1: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
2: Sì.
1: Vivo Cacciatruce.
2: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
1: Quello.
2: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
1: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
2: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
1: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
2: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
1: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
2: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
1: Se facessero un quarto film
2: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
1: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
2: È finito SpongeBob, scusa.
1: No, ancora stanno facendo pure il film.
2: Donna.
1: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
2: Ok, allora adesso parliamo del polo.
1: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
4: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
2: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
1: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
2: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano.
1: Ciao.
2: E altro Tiziano.
1: Ciao.
2: E
1: ciao.
2: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
5: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana. vabbè. Però mi trovo bene qua e mi sento bene.
1: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
4: Allora io ho legato di più con Mara Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
2: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
5: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatto il nome, e Gaia, e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
1: Ecco, io sono uno che
5: e signor Riccardo qua. Poi c'è Vitucci, che viene o non viene, però è uguale.
1: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
4: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
2: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
5: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
2: Queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso.

0: Sono le 9 e questa è Radio Zainet.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tanti dubbi di magistrati e GIP, le dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. La GIP Morica respinge la richiesta di arresti domiciliari. E resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chieda scusa coloro che ha infangato, report è ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D Giampaolo Rossi sul metodo report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamattina si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. L'emergenza dura da giorni, cancellati centinaia di voli, con danni al turismo stimati in almeno 24 milioni di euro. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali guidate dalla sindaca Salis. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade Spea e MIT per un totale di 177 anni di carcere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: David Brown took the guitar solo.
1: Radio Zainet.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però...
1: Ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... C'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi da quel che mi racconti, la Magliana, diciamo, non è nata come un quartiere di persone, diciamo, con cui stare bene.
3: Esatto, cioè non era molto bello.
1: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
1: Allora, che ne pensate di questa cosa, che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che se

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci stanno molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata.

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini e poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio. E comunque veniva maltrattata in un laboratorio.

0: E la tua serie preferita, Fabiana?
1: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
0: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
1: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi. Comunque,
0: qual è il tuo personaggio preferito?
1: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
0: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
1: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
0: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
1: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
0: Ti è piaciuto il finale?
1: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
0: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
1: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello perché io sono Team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
0: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
2: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
0: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
2: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
0: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
2: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
0: Ti è piaciuto il finale?
2: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
0: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
3: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
0: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
3: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
0: Quindi, qual era il tuo pilota preferito prima?
3: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e

0: basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
2: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
2: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
2: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no, da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
2: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
2: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
2: Anna Maria.
1: Anna.
2: Ci ho fatto.
1: Anna.
2: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
2: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, i paesaggi ci stanno pure, molto belli, è ambientata al nord Europa.
2: Mm-hmm.
1: E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
2: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
2: Fanno guerre?
1: Sì.
2: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
2: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
2: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
2: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
2: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
2: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
2: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
2: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
2: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
2: Io
1: nuove,
2: da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
2: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
2: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
2: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
4: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima. con avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il Paolo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
2: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al Polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
2: Ciao.
1: E
2: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
0: E io vengo dal Polo da relativamente poco. Cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
2: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il Polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al Polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
4: Allora io ho legato di più con Mara Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il Polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
0: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi sto scordando, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
2: Ecco, io sono uno che
0: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
2: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
4: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
0: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: Sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
5: Un applauso.

0: Sono le 10 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT. Tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro alla Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in basket al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo. Sono tre gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però...
1: Ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... C'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi da quel che mi racconti, la Magliana, diciamo, non è nata come un quartiere di persone, diciamo, con cui stare bene.
3: Esatto, cioè non era molto bello.
1: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
1: Allora, che ne pensate di questa cosa, che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
3: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata.

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia, e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, stavamo guardando Maria De Filippi. C'è sta questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene, no, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tonno.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il Polo di prima, con avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il Polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al Polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano,
7: ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal Polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il Polo, qualche anno fa, ho legato con la presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al Polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il Polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scusa, no? E Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto.
1: Io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

and with its crutch, its old age, and its wisdom.

Grazie.

0: Thank you very much.
1: Thank you.
2: Sono le 11:04 e questa è Radio Zainet.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del Ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT. Tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro alla Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in basca è al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo. Sono 3 gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Città in musica.
1: Buongiorno a tutti, siamo in onda su Radio Jeans. Chiara Falcone al microfono per inaugurare oggi un nuovo spazio, tutto dedicato alla musica. Nel corso di queste puntate avrete l'occasione di approfondire in una veste tutta particolare un mondo spesso sconosciuto a scuola. Grazie all'aiuto di un ospite d'eccezione, infatti, ascolterete i classici come non avete mai fatto. Ho dunque il piacere di presentare Guido Barbieri, critico musicale per Repubblica e da anni voce di Radio 3. Benvenuto.
2: Buongiorno, grazie a tutti.
1: E naturalmente vi presento anche i nostri giovani reporter. Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
3: Buongiorno a tutti.
1: E Serena, che è all'ultimo anno del liceo classico Manara, sempre di Roma. Ciao. Ciao Serena. Allora, ogni puntata noi sceglieremo un artista e analizzeremo le sue opere, anche alla luce della città in cui egli è vissuto. Oggi ci spostiamo in Austria. Avete già capito? Jacopo, di chi parliamo oggi?
3: Di chi parliamo? Di Puccini? Di Verdi? Di Rossini? No, parliamo di Mozart, naturalmente. È uno dei più grandi, se non il più grande maestro, insomma, il più grande musicista austriaco mai esistito. Oggi siamo qui per analizzare soprattutto le nozze di Figaro, concentrandoci, quindi facendo questo parallelismo, sulla città dove appunto Mozart ha avuto la sua grande carriera, appunto la città di Vienna.
2: Ma del resto i rapporti tra Mozart e Vienna sono dei rapporti molto stretti, ma anche in un certo senso molto contraddittori, no? Perché Mozart arriva a Vienna nel 1980-81, si insedia definitivamente dopo la sua fuga, vera e propria fuga, sì, da Salisburgo, scappando dai doveri di un incarico che sentiva soffocante, troppo legato alla città, alla piccola città in fondo Salisburgo in cui era nato, e a Vienna passa gli ultimi 10 anni della sua vita in maniera molto contrastata. I primi 5 anni sono molto felici perché il suo modo di affrontare l'idea di musica, soprattutto l'insegnamento della musica e la scrittura in particolare dei concerti per pianoforte, incontra i gusti del pubblico. La seconda metà di questo decennio invece rappresenta un certo declino, e paradossalmente le nozze di Figaro 1786 sono proprio l'ultimo tratto della crescita di Mozart, ma anche l'inizio del suo tramonto. No? Questo è un tratto abbastanza curioso, no, Jacopo?
3: Sì,
2: della presenza di Mozart a Vienna e il ruolo cerniera delle nozze di Figaro che cercheremo poi di svelare oggi.
3: Allora direi che intanto partiamo subito con il primo ascolto. Da cosa si può iniziare per parlare di un'opera? Dall'ouverture, cioè dalla piccola sinfonia che veniva inserita prima dell'inizio dell'opera. Allora, sull'ouverture delle nozze di Figaro va fatta una piccola precisazione. Solitamente l'ouverture appunto era un pezzo di musica che racchiudeva in sé tutti quanti i temi fondamentali che poi si sarebbero ascoltati nell'opera. Nelle nozze di Figaro questo non succede.
2: Niente di tutto questo. Diciamo
3: l'ouverture delle nozze di Figaro ci dà più un'idea di quello che sarà l'opera, cioè un susseguirsi continuo di eventi, di situazioni che si accavallano l'una sopra l'altra e che poi alla fine miracolosamente hanno un loro scioglimento.
2: È proprio quella rappresentazione, quasi il grafico, no?
3: Sì.
2: Di quella folle journée, che peraltro è anche il sottotitolo della pièce originaria da cui le nozze sono tratte, ed è una specie di follia organizzata, rubando a Stendhal un'espressione che lui ha utilizzato per tutt'altra opera, no? Ma dentro questo piccolo microcosmo dell'ouverture non ascoltiamo, come dicevi giustamente tu, nessun tema tra quelli che poi ascolteremo durante l'opera, ma ascoltiamo quel meccanismo ad orologeria, no? Quel tic-tac che poi porterà tutti i caratteri della commedia a risolversi già nel finale, il finale con i riconoscimenti, le agnizioni, lo svelamento, insomma, degli inganni. Ecco, direi che questa ouverture potrebbe essere proprio letta come un meccanismo ad orologeria che nasconde e poi svela gli inganni che poi ascolteremo e seguiremo durante il corso dell'opera.
1: E dunque andiamo ad ascoltare l'ouverture.

0: Ed eccoci tornati in studio, siamo sempre su Radio Jeans e questa che abbiamo ascoltato era l'ouverture suonata dalla Wiener Philharmoniker con a capo Eric Kleiber nell'edizione del 55.
1: Che tra l'altro, detto tra l'altro, è un'incisione strepitosa, sì, perché riesce a coniugare la leggerezza degli, sì, archi viennese con questo slancio vitale, no? Questa energia vitale, e la coniugazione non è sempre facile, Kleiber è strepitoso.
0: La prima volta che queste splendide note furono ascoltate correva l'anno 1786 e pensate, nello stesso anno Friedrich Schiller componeva l'Inno alla Gioia, poi musicato da Beethoven. E in Italia che succedeva?
2: In Italia siamo nel novembre del 1786, quando il Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, futuro imperatore Leopoldo II, riforma il codice penale del suo stato moderno, abolendo la tortura e la pena di morte per la prima volta nella storia. Mentre il 17 gennaio Messiaen scopre la cometa Encke, ma non è il solo a fare scoperte in campo astronomico, infatti anche Caroline Herschel è la prima donna a scoprire una cometa e pensate, era anche una cantante lirica. E abbiamo anche la nascita di uno dei fratelli Grimm, che sono gli scrittori che hanno anche scritto Biancaneve.
0: Sembra assurdo, ma sono successe tutte queste cose. E nel 1786, pensate, avviene un evento considerato uno dei fattori scatenanti addirittura della rivoluzione francese, ovvero lo scandalo della collana, in cui rimane coinvolta la regina Maria Antonietta, accusata di aver sperperato dei soldi pubblici per l'acquisto appunto di una collana di diamanti preziosissima. Tra l'altro Maria Antonietta in quegli anni aveva anche interpretato un ruolo nel Barbiere di Siviglia. A proposito del Barbiere di Siviglia, come si inserisce Mozart in questo contesto?
1: Direi che dal punto di vista del rapporto con la rivoluzione, no, c'è una relazione molto stretta, non tanto perché Mozart fosse un uomo interessato alle cose della politica, della storia, della cronaca del proprio tempo, anzi sembra stranamente, o forse neanche tanto stranamente, che gli eventi dell'89 per esempio lo abbiano lasciato totalmente indifferente. Ma le nozze di Figaro invece hanno una forte, stretta relazione con gli eventi rivoluzionari, perché la fonte letteraria, come sappiamo, come forse poi approfondiremo, è costituita da uno dei tre volets della trilogia di Beaumarchais dedicati per l'appunto alla figura di Figaro. Figaro nella, diciamo, versione originale di Beaumarchais è davvero un borghese rivoluzionario, nel senso che si slancia, si scaglia violentemente contro i privilegi dell'aristocrazia. Quando questo, il libretto, anzi il testo di Beaumarchais arriva a Vienna, viene sottoposto probabilmente all'attenzione dell'imperatore, va sotto le grinfie di Lorenzo da Ponte, librettista, beh, tutto questo viene molto molto edulcorato. Figaro diventa tutto sommato poi niente più che un cameriere un po' indispettito per il fatto che il proprio padrone ha messo gli occhi sulla futura moglie, niente più e niente di meno, e la sua carica rivoluzionaria un po' si smarrisce si perde. Questo forse per volontà dell'imperatore, per volontà di Da Ponte, ma in fondo Mozart non deve aver poi protestato così tanto.
0: E allora, per addentrarci un po' meglio nella discussione, ci ascoltiamo la scheda preparata da Jacopo. A tra poco.
3: La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro del commediografo Beaumarchais, sin dai suoi primi esordi sulle scene francesi nel 1778, non suscitò grande simpatia da parte dei regnanti dell'epoca, poiché il protagonista, Figaro per l'appunto, è un servo che si ribella al padrone che cerca di imporre lo jus prime noctis, proprio il giorno del suo matrimonio, poiché invaghito della bella Susanna. Tale censura non riuscì a bloccare il passaparola tra la popolazione, che permise a Figaro di superare il confine e giungere alle orecchie di Wolfgang Amadeus Mozart, allora compositore presso la corte austriaca dell'imperatore Giuseppe II. Quale soggetto migliore per lo stravagante genio che quello di un servo che si ribella al proprio padrone? L'occasione non gli poteva sfuggire. Dapprima l'opera subì un tentativo di censura, proprio per non risvegliare nel popolo austriaco gli stessi fervori francesi. Le nozze di Figaro andarono in scena al Burgtheater di Vienna il 1 maggio 1786 e insieme al Don Giovanni e Così fan tutte va a formare il primo tassello di quella che sarà la trilogia delle passioni, firmata dalle menti geniali di Mozart e del suo librettista Lorenzo da Ponte.
0: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato la scheda che contestualizza meglio le nozze di Figaro, letta dalla nostra Alice Baronio, che frequenta il liceo teatrale al Teatro Nuovo di Torino. Grazie Alice, adesso è arrivato il momento di introdurre pian piano la trama di questa splendida opera, e quindi io lascerei la parola a Jacopo.
4: Introdurre un attimo la trama è un po' complicato, visto che è tutto tranne che velocissima, sì, da raccontare. No, cioè... precisare questo prima di iniziare, che appunto la trilogia di Figaro, appunto, è composta da Barbiere di Siviglia e La madre colpevole, che è l'ultimo capitolo di questa trilogia. Allora, prima di parlare di Nozze di Figaro, velocissimamente, cosa è successo nel Barbiere di Siviglia? Il conte d'Almaviva si era innamorato della bella Rosina, che era tenuta dentro casa dal dottor Bartolo, e quindi chiede a Figaro, che era appunto il factotum della città, da qua infatti la famosissima aria "sono il factotum della città", di aiutarlo a sposarla. Va attraverso vari stratagemmi, ci riescono, e quindi si finisce che vissero tutti felici e contenti nelle nozze di Figaro. Si apre il sipario e mattina, in questa stanza, Figaro e Susanna si stanno preparando per le loro nozze. Susanna dice a Figaro che il conte ha deciso proprio in quel giorno di reinserire all'interno del proprio feudo il diritto feudale, lo ius prime noctis, il diritto del feudatario di passare la prima notte di nozze appunto con la sposa. Figaro, indispettito, va su tutte le furie, quindi si ripropone di, in un modo o nell'altro, con vari stratagemmi, di riuscire a vincere questo dispetto che il padrone gli vuole fare. Cambio di situazione, entrano in scena Marcellina e Bartolo. Bartolo è il dottor Bartolo, quello che abbiamo già conosciuto nel Barbiere di Siviglia. Marcellina è la vecchia governante del castello e aveva prestato precedentemente dei soldi a Figaro, e come clausola del contratto appunto di prestito si era fatta promettere che se non gli sarebbero stati restituiti questi soldi, allora lei si sarebbe sposata con Figaro. Arrivata al giorno delle nozze, va dal dottor Bartolo e reclama appunto questo matrimonio. Bartolo, che ci è andato in puzza perché gli ha fregato la sposa il conte, dice sì sì, adesso non vi preoccupate, ci penso io a sistemare le cose con Figaro.
0: Che succederà dopo? Beh, lo scopriremo nel corso di questa puntata. Dunque, abbiamo parlato di 1786, data della prima rappresentazione delle nozze a Vienna. Ma cosa succedeva a Vienna in quel periodo? Beh, al trono da poco era salito Giuseppe II, sovrano noto alla storia come liberale e riformatore. Il suo decennio di regno, dal 1780 al 1790, è ricco di importanti innovazioni, come l'abolizione della censura, l'introduzione di tasse a carico della nobiltà e del clero, e, pensate, l'uso del tedesco come lingua ufficiale. Durante gli anni di Giuseppe la vita di corte cambiò, meno feste, meno obblighi religiosi. Però, nonostante il ridimensionamento, Vienna rimaneva la perfetta capitale imperiale, proprio come sua madre Maria Teresa d'Austria, la madre di Giuseppe, avrebbe voluto. Infatti, la sovrana aveva fatto restaurare il castello di Schönbrunn, che divenne d'ora in poi la residenza estiva della famiglia imperiale, alla periferia della città. Sempre per volere di Maria Teresa d'Austria fu costruito il Burgtheater, il teatro di corte dove Mozart rappresentò appunto le nostre nozze.
1: Che dici, Jacopo? Vogliamo provare un po' a entrare adesso un pochino più in profondità nella sostanza musicale delle nozze di Figaro?
4: Andiamo,
1: no? E perché sì, nel taglio dei recitativi, nel taglio delle arie ci sono alcune novità formali, sì, ma un numero di concertati così alto e una qualità di scrittura così alta di concertati in fondo era una novità, e anche questo deve aver stupito un po' il pubblico del Burgtheater, no? Il famoso primo maggio dell'86, perché in fondo questi concertati altro non sono che la dimostrazione del fatto che nel pensiero di Mozart la scrittura strumentale e la scrittura vocale erano la stessa cosa. O comunque scrivere un concerto per pianoforte e orchestra, scrivere un concertato, in fondo rispondeva alla stessa logica. Anzi, si dice, no, spesso, che i famosi concerti per pianoforte e orchestra scritti da Mozart tra l'84, l'85 e l'86, che ebbero un enorme successo a Vienna, non siano altro che delle scene teatrali senza personaggi, senza attori, senza cantanti, delle vere e proprie scene drammatiche che poi sono state trasferite in un certo senso nel gioco psicologico dei grandi concertati delle nozze di Figaro. Così come in tante arie che noi ascoltiamo e che possiamo ascoltare nelle nozze si rintraccia in fondo un altro aspetto che è strettamente legato alla scrittura strumentale, cioè una cosa che poi magari cercheremo di spiegare un po' meglio, anzi forse possiamo spiegarla adesso, non lo so, che è la cosiddetta forma sonata, cioè che è un modo di concepire il gioco tra i diversi temi all'interno, per esempio, del primo movimento di un concerto per pianoforte orchestra, di un quartetto, di una sinfonia, in modo tale che i diversi temi contrastino tra di loro e che svolgano una logica discorsiva, diciamo così, armonica, armoniosa, persuasiva, retoricamente, insomma, vicina alle comprensioni del pubblico che si aspetta anche dalla musica strumentale il racconto di una storia. Non la forma sonata, in fondo, è il modo per raccontare una storia senza parole, alla fin fine. Ecco, questo sistema, questa modalità, questo schema regolativo, Mozart lo trasferisce molto spesso dalla sinfonia, dal concerto, dal quartetto all'aria, mm-hmm. all'aria individuale, all'aria singola, e questo è un meccanismo piuttosto interessante.
0: Ecco, a proposito di aria singola, Jacopo, è arrivato il momento di ascoltare il secondo brano, e cosa possiamo ascoltare a proposito?
4: L'aria del conte del terzo atto, cantata da Thomas Allen e accompagnato dall'orchestra con Sirger Scholti.
5: A garra, in qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito Figaro

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans. Abbiamo appena ascoltato la bellissima aria del Conte. Dunque, Jacopo, vogliamo andare un pochino avanti con la trama? Eravamo rimasti appunto al primo atto, dove stava per fare la sua comparsa un personaggio molto simpatico, il povero Cherubino.
1: Il povero Cherubino. Chi è Cherubino? Cherubino credo che sia una delle figure, una figura chiave dell'opera, perché appunto questo fanciullo è il paggio della contessa che ne è follemente innamorato, che era stato beccato dal conte il giorno prima ad amoreggiare con Barbarina, che era una delle contadine del castello, e proprio per questo motivo era stato allontanato dal palazzo. Quindi va da Susanna e gli chiede aiuto, perché lui è disperato alla sola idea di dover lasciare la contessa. Naturalmente chi arriva in questo momento? Il conte d'Almaviva. Quindi Cherubino si va a nascondere dietro ad una poltrona e il conte inizia a provarci con Susanna. Si sente la voce di Don Basilio. Chi è Don Basilio? Il maestro di musica del palazzo, fondamentalmente il maestro di musica di Susanna. Entra in stanza e il conte d'Almaviva si va a nascondere anch'esso dietro alla poltrona, quindi Cherubino passa davanti e Susanna lo copre con un lenzuolo. Allora arriva Don Basilio e dice: ah no, perché sapete, dovete dire a Cherubino di stare più attento quando corteggia la contessa, perché tutti quanti ormai l'hanno capito che Cherubino ne è follemente innamorato, e se il conte se ne accorge, quello si arrabbia, e quando si arrabbia il conte gli diventa una bestia. Allora il conte, che sente questa cosa, si alza e dice: come, che succede? No, io l'ho cacciato adesso Cherubino perché l'ho beccato con Barbarina. E dicendo questo leva il lenzuolo dalla poltrona e vede che appunto ci sta Cherubino. In questo momento, nella confusione più totale, arriva Figaro con una banda di contadini ed è venuto a portare al conte appunto questo velo bianco che lui avrebbe dovuto porre sul capo di Susanna. Il velo bianco sul capo della sposa stava a significare appunto la rinuncia del signore al diritto feudale. Ma il conte, capendo che Figaro ci stava a provare a fregarlo, allora dice: no, diabolica astuzia, ma fingere conviene. Fa: ah no, sono grato, ma voglio celebrare meglio questo matrimonio, ci ripensiamo oggi pomeriggio.
0: Fermiamoci un attimo, perché è arrivato il momento del nostro flash artistico letterario. Abbiamo parlato di 1786, ormai questa data ve la sarete stampata impressa nella memoria. Siamo a 3 anni dalla rivoluzione francese del 1789 per l'appunto, e quindi abbiamo deciso di dedicare questo spazio ad un artista che è strettamente collegato a questo evento storico. Vai Serena!
2: E infatti parliamo di Jacques-Louis David, il pittore francese e simbolo della rivoluzione francese, il punto di riferimento fondamentale anche per il periodo seguito alla caduta di Napoleone. Nasce a Parigi nel 1748 e dopo un viaggio in Italia sviluppa uno stile neoclassico rappresentando soggetti del mondo antico, su cui poi baserà la maggior parte dei suoi quadri, come ad esempio il giuramento degli Orazzi. Il più famoso sicuramente è quello della morte di Marat del 1793, e il dipinto che rappresenta Jean-Paul Marat, una delle menti della rivoluzione francese, nel momento in cui viene ucciso. Il quadro rappresenta però il momento successivo alla sua morte, quello in cui egli è riverso nella vasca, e sembra quasi essere un vero e proprio processo di santificazione laica di un rivoluzionario. David, sappiamo che nel 1786 è introdotto negli ambienti dell'aristocrazia progressista francese e comincia a conoscere quelli che poi diventeranno i veri e propri protagonisti della rivoluzione.
0: Benissimo, adesso è il momento di tornare alla musica e lo facciamo inaugurando un piccolo spazio che sarà molto utile per gli ascoltatori. Di cosa si tratta? Sostanzialmente nel corso delle puntate noi daremo le definizioni tecniche di alcuni termini specifici che andranno poi a costituire una sorta di vocabolario minimo di cui voi potrete servirvi quando sarà più opportuno, ecco. Dunque Jacopo, qual è la parola di oggi?
1: La parola di oggi è aria. Cos'è l'aria? È l'equivalente del monologo in prosa, è un momento nel quale il personaggio o dice delle cose ad un altro personaggio, però tipo fa una sparata di 5 minuti e quindi un lungo monologo in musica, oppure il momento nel quale lo stesso personaggio può pensare ad alta voce, quindi in cui il personaggio si esprime. L'aria si divide in varie categorie, ci sta appunto la cavatina, che è l'aria di presentazione del personaggio, l'aria nella quale il personaggio fa uscire fuori le sue caratteristiche, che poi insomma si conosceranno meglio durante il corso dell'opera. La cabaletta, che è un'aria un po' più sveglia, dove appunto lo stesso personaggio tipo parte per una battaglia, allora si canta la cabaletta e tutti quanti si va a lottare. Insomma, era per far capire che ci sono varie sfaccettature. Nelle nozze di Figaro credo che l'aria più importante sia appunto "Non più andrai farfallone amoroso", che noi adesso qui andiamo a sentire. Nell'edizione del 2006, celebrata appunto per i 250 anni della nascita di Mozart, all'orchestra abbiamo Nikolaus Harnoncourt e il cantante appunto che interpreta Figaro è Ildebrando d'Arcangelo.
3: non piangrai.

al concerto di tromboni, di bombarde di cannoni, e le palle in tutti i tuoni, all'orecchio far fischiar. Non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma.

0: Eccoci, tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, come possiamo commentare l'aria che abbiamo appena ascoltato, appunto Farfallone Amoroso?
1: L'ascolto di quest'aria è molto significativo, direi, per capire quel piccolo ragionamento che facevamo prima intorno alla natura strumentale dell'aria. Jacopo spiegava prima le varie tipologie di aria, ne potremmo aggiungere tantissime: l'aria col da capo, l'aria tripartita, l'aria bipartita, ma questo adesso ci interessa poco, perché se ritornate con la memoria a questo Farfallone Fallone, che non a caso è diventato poi l'emblema della nozze di Figaro, forse vi rendete conto che la suddivisione degli elementi è molto chiara, molto limpida, quasi schematica. C'è un primo tema, chiamiamolo così, una prima melodia che corrisponde a Non più andrai, farfallone amoroso, molto semplice, molto diretta, molto immediata. Poi c'è un cambio, anche in questo caso non proprio armonico, ma comunque insomma c'è una cesura abbastanza netta quando il testo dice non più avrai quei bei pennacchietti. Lì c'è una secondo tema, una seconda melodia, diciamo così, che anche se deriva dalla prima ma è abbastanza differenziata. Poi c'è una parte centrale che riprende ancora una volta con Non più andrai farfallone amoroso, che in cui questi due temi in qualche modo si combinano, e anche nel testo infatti ritorna alla fine Non avrai quei bei pennacchietti. E poi c'è una ripresa ancora una volta di Non più andrai farfallone amoroso e una chiusa di carattere militare, no? Che è una parodia insomma delle marce a cui verrà sottoposto il povero cherubino. Allora, primo tema, secondo tema, una specie di sviluppo dei due temi che si combinano insieme, una ripresa. Beh, questo è proprio lo schema della famosa forma sonata, in cui si combinano per l'appunto un primo elemento melodico, un secondo elemento melodico, lo sviluppo di questi due elementi che si combinano insieme, si elaborano, si variano, insomma, e lievitano, no? In qualche modo, e poi si ritorna a casa con la ripresa del tema iniziale, per far sì che l'ascoltatore sappia che siamo tornati a casa e che lo svolgimento dell'aria, del monologo, come diceva Jacopo prima, è esaurito, no? Ecco la dimostrazione di come la forma sonata passa in maniera molto semplice nelle mani di Mozart, dalla sinfonia, dal quartetto, dal concerto, all'opera teatrale.
2: Tutte queste cose e neanche ve ne eravate accorti, vero? Vergognatevi.
0: Ma forse adesso è il caso di andare un pochino avanti con la trama. Allora Jacopo, cosa succede dopo?
2: Troviamo la contessa, che secondo me è il personaggio più bello dell'opera, questo è il mio parere personale, che ha tutto tranne a che fare con un'opera buffa, perché è un personaggio drammatico secondo me.
1: Beh, insomma, è la Rosina,
2: è la vecchia Rosina
1: del
2: che
1: barbiere,
2: appunto,
1: no?
2: Che nel barbiere era tutta innamorata, nelle nozze di Figaro è disperata perché capisce che il conte gli mette le corna praticamente, quindi è triste, rimpiange infatti i periodi, tutta la sua storia è un rimpianto della felicità trascorsa nei giorni precedenti. Arriva Susanna che gli racconta proprio che il conte l'ha pagata addirittura pur di avere dei favori da lei. Chiamano Cherubino, arriva Figaro e il piano è di far credere al conte che quella sera stessa Susanna gli avrebbe dato un appuntamento nel giardino e avrebbero vestito Cherubino da Susanna in modo tale che poi si sa, insomma, gli avrebbero fatto questo scherzo. Cherubino viene fatto spogliare, viene vestito con abiti femminili, Susanna viene mandata a prendere dei vestiti nella sua stanza. Chi bussa alla porta? Il conte d'Almaviva. Quindi Cherubino viene sbattuto dentro al gabinetto, che adesso non è il bagno, è una sala dove le donne si andavano a truccare, a vestire, a svestire. Arriva il conte insospettito perché è sicuro che con la contessa ci sia un amante. Proprio nel momento in cui il conte sta per convincersi che la contessa è sola, Cherubino inciampa, sbatte contro, insomma non si capisce, rovescia dei piatti, delle cose, e quindi il conte sa automaticamente che dentro al gabinetto c'è qualcuno. La contessa dice: no, è Susanna che si sta provando l'abito da sposa, non la potete vedere così, se volete andiamo a prendere quello che occorre per sfondare la porta, così lo potete vedere con i vostri occhi. I due escono, arriva Susanna, fa uscire Cherubino dal gabinetto, e Cherubino escono, arriva Susanna, fa uscire Cherubino dal gabinetto, e Cherubino

0: Perché qualcuno si è buttato dalla finestra e gli ha rotto i vasi con dentro i gerani, i garofani. Allora cosa succede? Che Figaro dice: no, sono stato io che mi sono buttato dalla finestra, perché voi urlavate come un pazzo, signore, quindi ero sicuro che voi mi avreste ammazzato per la paura che mi avete messo. Va bene, allora saranno vostre queste carte che vi sono cadute dalla tasca. Figaro va lì per prenderle e il conte dice: no, dammele a me, che cos'è questo foglio? Insomma, alla fine Susanna e la contessa riescono a suggerirglielo. Sembra che si sia tutto sistemato per il meglio, manco per niente, perché arrivano Marcellina, Bartolo e Don Basilio a reclamare appunto il contratto che aveva fatto Figaro a Marcellina.
1: Beh, un intreccio di inganni, questo atto è abbastanza difficile anche da raccontare, bravo Jacopo. Ma se appunto siete riusciti a tenere viva l'attenzione anche grazie alla forza testuale dell'opera in sé, e quindi forse vale la pena spendere due parole sull'autore del libretto, appunto Lorenzo da Ponte, vero Serena?
2: Assolutamente, innanzitutto bisogna fare una precisazione, non è il suo vero nome. Egli infatti nasce nel 1749 da una famiglia di stirpe ebraica con il nome di Emanuele Conegliano. Cambierà il nome in seguito alla conversione del padre, che in seconde nozze sposerà una donna cristiana, e quindi di riflesso tutta la famiglia dovrà cambiare nome. Lorenzo da Ponte è stato un poeta e librettista italiano, noto appunto soprattutto per aver fatto i libretti di tre grandi opere di Mozart. Inizia con degli studi teologici e diventa anche sacerdote, si trasferisce a Venezia, ma evidentemente gli studi teologici l'hanno, come dire, deviato, perché pare che sia stato bandito per 15 anni dalla Repubblica di Venezia per il suo comportamento spregiudicato e libertino, quindi evidentemente tanto pieno di vocazioni non era. E si trasferisce a Gorizia, si guadagna da vivere come scrittore e successivamente nel 1781 giunge a Vienna e, grazie a Antonio Salieri, diventa poeta di corte dell'imperatore Giuseppe II. Da Ponte scrive poi vari libretti per molti musicisti, fino a quando inizia la collaborazione appunto con Mozart, scrivendo Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte. Successivamente, alla morte di Giuseppe II nel 1790, cade in disgrazia e è costretto a trasferirsi nuovamente in molte città europee fino a trovare la definitiva cittadinanza a New York, dove nel 1825 diventa il primo professore di letteratura italiana nella storia del Columbia College, che è appunto sede a Manhattan.
3: Questo da Ponte, scusate se aggiungo una cosa, in effetti ha una vita strepitosa. Uso questo aggettivo forse un po' troppo spesso, però di cose strepitose ce ne sono
0: Nelle
3: tante.
0: nozze di Figaro ce ne stanno tante.
3: E anche nella vita di Ponte, che hanno conquistato un sacco di arie, ma forse ne aveva anche ragione in un certo senso. Per esempio, è un peccato che non sappiamo molto in realtà sulla genesi delle nozze di Figaro, di chi sia stata la prima idea, chi sia venuto in mente. Insomma, da Ponte autorizza, diciamo, la storia a pensare no, di se stesso tutto il bene possibile. Si dà un sacco di meriti di avere convinto l'imperatore a rappresentare quest'opera che era proibita in qualche modo, no, per il suo contenuto sociale. Insomma, sembra di essere di fronte a un caso un po' di megalomania. Ho avuto io l'idea, io l'ho proposta a Mozart, chissà se è andata proprio così. Non lo sappiamo di preciso, no? Sta di fatto che, al di là di ogni considerazione, il testo delle nozze di Figaro è un testo assolutamente perfetto, uno di quei pochi che si possono leggere, no? Anche senza la musica, in fondo. Se faceste la prova di leggervi il libretto, ci mettete un quarto d'ora, perché è rapido, in fondo, no? A leggere il libretto, poi la musica dura 2 ore e mezza, 3, ma insomma, credo che si possano godere i versi, le intuizioni linguistiche, i giochi linguistici da Ponte anche senza la musica di Mozart, ed questo è davvero un paradosso.
1: E a proposito di paradossi, Jacopo, cosa succede nel terzo atto?
0: Arriva Susanna e gli dice al conte: ah no, dai, vediamoci questa sera nel boschetto, dopo le nozze, io sarò con te, amoreggeremo, insomma, ce lo fa credere. Tutto contento, se ne sta per andare, però sente Susanna che va da Figaro e gli dice: ah, non ti preoccupare, hai già vinto la causa, quella che si sarebbe fatta per stabilire se Figaro doveva sposare o meno Marcellina. Perché, dice lei, hai già vinto la causa, ormai gli ho fatto capire che io ci vado a letto praticamente, e quindi non ti preoccupare, voterà per noi. Il conte dice: sì, mi vuoi fare scemo a me, ma non ci pensare proprio, adesso ti frego io. E quindi fa vincere la causa a Marcellina, e proprio nel momento in cui sembra che Marcellina e Figaro si debbano sposare, Figaro dice: ah no, io sono un gentiluomo e ne è testimone questo tatuaggio che ho impresso sul braccio. E Marcellina dice: ah, che è una spatola impressa al braccio destro? Sì. Ah, Raffaello. Chi è Raffaello? è il vero nome di Figaro, perché si scopre che Marcellina e il dottor Bartolo sono i genitori di Figaro, che era stato rapito dai masnadieri. Se ne vanno tutti quanti, arriva la contessa e qui canta un'aria meravigliosa che appunto ripensa dove sono i bei momenti di dolcezza e di piacere. Arriva Susanna e si mettono a scrivere insieme alla contessa questo bigliettino che poi sarebbe stato recapitato al conte, dove appunto Susanna gli dava appuntamento nel bosco dopo la cerimonia delle nozze.

0: Nozze, chiudilo con una spilla, gli dice la contessa, che servirà da sigillo. Dopodiché arriva Figaro, ah guardate, si sente la marcia che annunciano le nozze, andiamoci a sposare. Finalmente il conte pone questo benedetto velo bianco sul capo di Susanna e a maggior ragione lo mette sul capo di Marcellina perché Marcellina non rientra proprio nelle sue brame. Poi mentre ballano le due coppie, cioè Bartolo e Marcellina e Figaro e Susanna, il conte apre questo bigliettino che gli era stato recapitato e si punge con la spilla e Figaro fa: ah, guarda, gli è stato recapitato un bigliettino da un amante, seppure punto con la spilla, ah, pensa un po' che scemo.
1: Che galeotta sarà questa spilla? Allora, Jacopo, io ti interrompo prima del gran finale del quarto atto perché adesso è arrivato il momento di ascoltarci un altro brano. Torniamo musicalmente un pochino indietro, siamo nel finale del secondo atto dove c'è un bellissimo concertato. Lo ascoltiamo nell'edizione di Claudio Abbado in studio.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono e qui in studio con me Serena, Jacopo e Guido Barbieri. Dunque, abbiamo ascoltato il finale del secondo atto. Cosa c'è di così particolare?
1: Beh, questo concertato presenta un sacco di cose nuove, tutto sommato, no? Sulla scena dell'opera del Settecento. Siamo pur sempre nel Settecento, anche se sembrerebbe di no, perché non è la prima volta in realtà che in un'opera si trova un cosiddetto concertato a sette. Ce n'era uno precedente, un esempio famosissimo, vorrei fare troppo la cosa professorale, ma insomma il Re Teodoro in Venezia di Paisiello si ad un certo punto presenta per appunto un concertato a sette. Ma in che cosa si differenzia questo di Mozart da quello di Paisiello, che comunque è un modello spesso per Mozart? Innanzitutto dalla struttura a terrazze, no? Dalla struttura accrescitiva, che da tre personaggi poi fa arrivare appunto il gioco dei temi appunto a sette personaggi, e poi dal fatto che ognuno di questi sette personaggi mantiene miracolosamente la propria identità, non soltanto melodico-tematica ma anche psicologica e caratteriale, pur all'interno di questa estrema densità, lo avete sentito, no? Di elementi tematici, motivici, ritmici che caratterizzano un concertato in cui anche l'orchestra, dovremmo fare un discorso a parte sull'orchestra delle Nozze di Figaro, partecipa come personaggio. I suoni che noi ascoltiamo in orchestra reagiscono in maniera sensibile alle voci dei personaggi e dialogano in qualche modo con loro. E quindi l'estrema densità di questo concertato è data proprio dal fatto che, nonostante l'unione delle voci, ognuna di queste voci mantiene la sua individualità precisa, perfetta, individuabile. Merito di De Ponte, merito di Mozart, insieme questa volta, nella collaborazione tra i due, che deve essere stata intensissima, anche se noi purtroppo non abbiamo l'epistolario, perché i due stavano a Vienna purtroppo, nello stesso luogo, nella stessa città, e non si scambiavano nulla se non discorsi, e quanto sarebbe bello averli registrati,
2: sentire le litigate che si sono fatte,
1: ma sono state tremende.
0: E chissà se hanno litigato anche sul finale. Allora Jacopo, è arrivato il momento dell'epilogo, concludiamo la storia.
2: È notte, nel giardino dove c'è stata la festa, Barbarina è appunto la contadina, quella con cui era stata beccata con Cherubino. Barbarina sta cercando la spilla che il padrone gli aveva dato da riportare a Susanna. Arriva Figaro e dice: che stai facendo, Barbarina? Ah, sto cercando la spilla che il padrone mi diede da portare a Susanna. Quindi Figaro si sente un cornuto, dice: già, cioè, nella prima notte di nozze già questa mi ha fregato, pensate come iniziamo bene sto matrimonio, dice. Se ne va, arrivano Susanna travestita da contessa e la contessa travestita da Susanna. La scena è tutta pronta per fare questa mega truffa praticamente. Arriva la contessa, è pronta per ricevere il conte. Arriva Cherubino, quindi inizia ad amoreggiare con quella che lui crede Susanna. Arriva il conte, che tira uno schiaffo a Cherubino, che si scansa, e quindi lo schiaffo arriva a Figaro. Allora il conte e la contessa, sempre mascherata da Susanna, iniziano ad amoreggiare. Alla fine si vedono delle fiaccole in lontananza di gente che passa. Allora la contessa si va a nascondere in un piccolo gabbiotto che sta all'interno del giardino, dentro al quale si era già andata a nascondere Barbarina e Marcellina. Rimane in scena Figaro e viene raggiunto da Susanna, mascherata da contessa, che gli dice: ah dai, facciamo così, visto che il conte sta amoreggiando con Susanna, dai, facciamogliela pagare. Vedendo che Figaro ci sta, Susanna dice: ma come, questo mi tradisce con la contessa la prima notte di nozze? Quindi gli inizia a dare un sacco di botte, e poi Figaro dice: ma guarda che sono scemo, mi sono accorto, t'ho riconosciuto dalla voce. Arriva il conte, li vede, e quindi inizia a urlare: ah gente, allarmi, m'hanno tradito, ah guarda la mia sposa con Figaro. Escono tutti quanti da questo gabbiotto, si svelano tutte quante le maschere, arriva la contessa, sempre mascherata da Susanna, e dice: beh, almeno però il perdono a me dovete darlo. E quindi qui ci sta il finale bellissimo: la contessa perdona, lei va bene, io sono più docile, più buona di voi, vi dico di sì. Quindi tutta la scena finisce, va bene, ci perdoniamo, andiamo tutti a festeggiare così, anche se l'orchestra già da sola dice che non sarà vero neanche per niente, che dal giorno dopo ricomincia tutto quanto nello stesso modo. E quindi la folle giornata, proprio perché succede di tutto in questa giornata tremenda.
1: No, questa trama che Jacopo ha riassunto in maniera veramente strepitosa nell'arco di questa puntata dice di per sé alcune cose precise, e cioè che da un lato, l'avete capito anche voi, ci sono le figure classiche della commedia comica, dell'opera comica di natura proprio settecentesca italiana. Ci sono i nascondimenti, le rivelazioni, le cadute dalla finestra, gli inciampi, proprio alcune figure chiave insomma del linguaggio comico del Settecento. Da un'altra parte però ci sono relazioni psicologiche tra i personaggi che non rispondono per niente ai canoni invece dell'opera seria, dell'opera comica settecentesca, ma il lapsus è significativo, per perché stavo dicendo che c'è qualche cosa invece che viene proprio dal mondo dell'opera seria, cioè l'ibridazione, insomma, tra i generi serio e comico, ormai nel 1786, per Mozart naturalmente, è un dato acquisito. E quindi quella che era semplicemente sulla carta una commedia comica diviene una commedia di caratteri, di sentimenti, di relazioni psicologiche complesse tra i personaggi, ad un livello che l'opera del tempo non conosceva. Ed è per questo che il pubblico, no, il famoso primo maggio del 786 a Vienna, non capì quasi nulla. Si aspettava qualche cosa di molto più semplice, di caratteri un po' sguaiati, farseschi, eccetera. Invece la sottigliezza di alcuni personaggi, che risulta chiara da quello che ha raccontato Jacopo, la contessa per esempio, è un personaggio da opera seria, non è un personaggio da opera comica, non soltanto perché è sempre nostalgica e pensa, no, ma perché proprio il taglio, la forma delle arie che lei canta sono prese di peso da un linguaggio che non ha nulla a che fare con il comico, ma bensì con il lessico, proprio il lessico armonico, tematico dell'opera seria. Lo stesso Figaro, che sembra un personaggio di contorno, il classico servo, no, acquista un'autonomia psicologica assolutamente unica, perché è un personaggio che ama, soffre, si arrabbia, viene ingannato, poi svela l'inganno, ama, odia, no? ad un livello appunto di complessità psicologica che certamente i servi correnti dell'opera seria settecentesca non conoscevano assolutamente. E poi c'è il fatto che nessuno dei sette personaggi chiave dell'opera in fondo ha un ruolo da protagonista, non c'è nessun protagonista vero nelle nozze di Figaro, questo è merito di Da Ponte, oltre che di Mozart, ma anche di Mozart, perché dà a tutti i personaggi un valore musicale equivalente, no? E questi già sono alcuni punti, no, che distinguono le nozze di Figaro dal panorama dell'opera del tempo.
0: E siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio il nostro esperto Guido Barbieri, i nostri giovani reporter Jacopo e Serena. Do appuntamento a tutti alla prossima città, ma prima di salutarvi vi ricordo il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, sul quale potete trovare tutte le informazioni delle nostre puntate e anche il nostro sito www.radiojeans.net. Da Chiara Falcone è tutto, io vi ringrazio e vi saluto. Ciao ragazzi, grazie!

Ciao ragazzi, sono Rakno, sono qui per portarvi a fare un giro per i Balcani, precisamente in Serbia. L'hip hop serbo è iniziato all'inizio degli anni 80 con la nascita del crew di Breaker, letteralmente gruppi di ballerini di breakdance, ma la vera popolarità è stata raggiunta soltanto quando una band di adolescenti chiamata Budweiser, come la birra, proprio Budweiser, è arrivata al successo discografico con il loro demo del 1987. Da questo momento in avanti il rap serbo si è evoluto praticamente in parallelo qualsiasi altra scena europea, fino ad arrivare al giorno d'oggi con l'esplosione della trap. Tra le nostre scelte oggi diversi rapper della scena balcanica, primo fra tutti Devito, un famoso rapper serbo, famoso per il suo lifestyle da multimilionario con gli stereotipi del rapper di successo, gioielli, donne, belle macchine, ma soprattutto per non aver mai mostrato la sua faccia in pubblico. Infatti è sempre coperto da un passamontagna. Le canzoni dell'artista hanno raggiunto 199,7 milioni di impressioni totali e noi ci ascoltiamo la bellissima Nina.

Questa era Nina del rapper Di Vito. Ora passiamo al mondo rap al femminile serbo, con Elena Kitic. Nata nel 1997, non proprio in Serbia ma in Germania, ad Hannover, ha rapidamente acquisito popolarità con il suo singolo di debutto nel luglio del 2016 con Jala Brat, intitolato Folira. Nel 2019 ha cominciato il suo vero e proprio successo commerciale con la collaborazione con il duo trap macedone Tubona. La canzone uscita si chiamava Colombiana. A luglio Elena ha annunciato il suo album nuovo di debutto con Zabranjuni, prodotto da Darko Dimitrov, che presentava per la prima volta un video musicale verticale di un artista serbo. A dicembre del 2020 ha invece pubblicato 2000s, insieme a un video musicale interattivo in cui gli spettatori scelgono il finale, proprio come in Black Mirror. Noi ci ascoltiamo il featuring con i Tubona, il gruppo rap macedone, Colombiana, feat. Elena Kitic.

Nato nel 2001 a Belgrado, Klinac, cioè semplicemente ragazzo, traducibile appunto in italiano così, ha iniziato la sua carriera nella musica rap nel 2017 quando ha pubblicato il mixtape Clouds, autoprodotto dalla sua etichetta discografica Ten on the Ace, fondata l'11 febbraio del 2017. Quindi fra poco ci sarà l'anniversario. E il primo album in studio, In the Night, è stato pubblicato il 6 gennaio del 2019, ma il vero capolavoro l'ha pubblicato l'anno scorso con l'album intitolato Priorities, cioè tradotto Priorities, in realtà era intitolato Prioriteti in serbo, pubblicato il 6 gennaio del 2020. Sembra proprio che i mesi invernali siano prolifici per lui, purtroppo ancora non ha pubblicato nulla quest'anno, ma noi ci ascoltiamo Orto, cioè veleno estratto proprio da Priorieti. Spero che il rap serbo vi sia piaciuto come è piaciuto a me. Seguite Hot Block Radio su Instagram o su www.hotblockradio.it per saperne di più sul mondo del rap internazionale. Sono Rachno e vi do l'appuntamento al prossimo mercoledì. Questo è Klinac Otrov.

0: toda la noche.
1: È mezzogiorno e 11 minuti. E questa è Radio Zainet.

0: Sono le 13 e 2 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Resta ad alta tensione la situazione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. Si è appreso poco fa che l'attacco ha bloccato anche 5 italiani. Laura Supino.
2: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane, la Farnesina si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato, ha raccontato. Le autorità di Tel Aviv erano orientate a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi assediate, ma per ora avrebbero rinunciato a questa ipotesi. Alla nostra connazionale militari hanno comunque detto stamane i palestinesi un'alternativa ce l'hanno, andarsene. Almeno una delle case prese di mira è di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco, filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump, Jared Kushner.
1: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava in un primo momento. L'ipotesi che trapela da fonti militari e che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. Alle 11.36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio che ha visto condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e Ministero dei Trasporti. Sulla scia dello straordinario oro a suon di record del mondo, centrato ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso, azzurri in evidenza anche oggi nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. La stessa Curtis mette nel mirino il podio dei 50 stile, centrando la semifinale col terzo tempo. Volano i ragazzi di 50 rana, vanno in semifinale con i migliori due tempi, Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. Stasera finale dei 50 d'orso per Thomas Ceccon, 200 stile per Carlos D'Ambrosio e nei 1500 Simona Quadarella. E agli europei di atletica Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, al collo l'oro dei 5000, cerca il bis nei 10000. Gianmarco Tamberi, anche se non al meglio, guida la pattuglia dei quattro azzurri nella finale del salto in alto, da seguire anche negli 800 metri la neoprimatista italiana Eloisa Coiro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: di stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci stanno molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cos'è che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per
2: Prego.
1: Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington. E poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo.

0: diciamo, una musica d'ambiente.
1: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro, però è stato molto bello perché io sono team Damon e Elena perché devono stare insieme, però quella scena è stata veramente bella e divertente.
0: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
2: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
0: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
2: Preferita perché è unica, perché è anche è una drama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
0: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
2: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
0: Ti è piaciuto il finale?
2: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
0: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
3: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
0: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
3: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
0: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
3: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
0: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
4: Cavarezza.
0: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
4: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
0: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
4: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
0: L'ultimo album l'hai ascoltato?
4: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
0: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
4: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o sono a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
0: Okay.
4: Anna Maria.
0: Anna.
4: Ci ho fatto.
0: Anna.
4: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
0: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
4: Perché hai scelto questa serie?
0: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure, molto belli, è ambientata al nord Europa.
4: Mm-hmm.
0: E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.

0: si cavalcano.
1: Sì.
0: Fanno guerre.
1: Sì.
0: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
0: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
0: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
0: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
0: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
0: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
0: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio, come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
0: Se facessero un quarto film
1: che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
0: Io da piccola guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
0: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
0: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
0: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
2: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
3: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
0: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano e altro Tiziano.
0: Ciao.
1: E
0: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
4: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
0: Con chi avete legato di più?
2: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
3: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
4: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
0: Ecco, io sono uno che apprezzo.
4: E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
0: Quale rapporto avete con gli educatori?
2: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
3: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io diciamo ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
4: Ah, io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a Via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
5: Un applauso!

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La guerra in Medio Oriente, nonostante le proteste internazionali anche dagli Stati Uniti, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età, che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari sequestrati dagli agenti israeliani. È stato un caccia italiano ad abbattere il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Nessuna tregua con Kiev, senza un accordo di lungo periodo, ribadisce il ministro degli esteri russo Lavrov, che poi fa sapere che inasprirà gli attacchi per distruggere quel che l'Occidente sta facendo per alimentare il potenziale ucraino. Ammesso di aver colpito la madre al culmine di una lite, il 51enne fermato per l'omicidio di una donna di 71 anni nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma. A dare l'allarme sono stati i parenti, che da tempo non avevano più notizie della donna ed erano preoccupati per i frequenti contrasti tra madre e figlio. Sono stati loro a rivolgersi ai carabinieri, che una volta arrivati nell'appartamento hanno trovato il corpo della 71enne nascosto in un armadio. L'uomo è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. L'Etna erutta ancora e continua a creare disagi soprattutto sul traffico aereo. Nuova proroga della chiusura dello scalo di Catania fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati, chiuso fino alle 16 di oggi anche lo scalo di Comiso. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bolino rosso, domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari. E si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

Tensione, mescoli i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

storia, dai suoi capelli sfilo le dita, quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri e alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernanda è una bambola di seta, sono le

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora alta la tensione in Cisgiordania, continua l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi nella cittadina di Qusra, nonostante le proteste internazionali anche da parte degli Stati Uniti. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari, sequestrati dagli agenti israeliani. Resta in carcere Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nella sua villetta di Pomezia nell'ottobre 2025. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliare presentata dal suo legale. Sussiste il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga, ha spiegato il giudice. Intanto il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, ha detto, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. Dopo Catania, anche Comison Ragusano chiude il suo aeroporto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La cenere ha invaso la pista dello scalo, che ha dovuto sospendere arrivi e partenze. Nuova proroga intanto della chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati. Tra alte temperature e la siccità sale l'allerta per i roghi. Preoccupa tra l'altro l'incendio divampato la notte scorsa nell'area boschiva del Monte Gogi alle porte di Como. In azione anche Canadair, una cinquantina gli sfollati, e sono oltre un migliaio gli sfollati, inclusi turisti, per un pauroso rogo divampato nei pressi della costa vicino a Spalato in Croazia. Almeno 36 feriti, alcuni in gravi condizioni. Sport, azzurri ancora in evidenza. Gli europei di nuoto a Parigi approda in finale la 400% stile libero mista con Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo, Emma Virginia Menicucci e Alessandra Mau, sempre nello stile centra la filanissima Luca De Tullio nei 1500. E ancora nello stile avanzano in semifinale dei 50 Silvia Di Pinto e Sara Curtis, la 19enne piemontese che ieri sera nel dorso ha conquistato l'oro e il record mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Here's a song for you all. Everybody.
2: Ciao, ciao.
1: A song for everybody. This is a song called You Keep On Moving.

0: Sono le 17. E questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Con la formula del prestito oneroso, il Napoli si aggiudica il difensore francese Benoît Badiachil. Gli azzurri pagheranno 3 milioni per l'indennità, più uno di bonus, e altri 27 per l'opzione di riscatto. Davide Frattesi sarà un giocatore della Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra l'Inter e il club biancoceleste per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato in mattinata i termini dell'accordo. L'Empoli ha preso Karim Zedatka. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto. Alla Sampdoria piace Calò. Con il Frosinone è previsto un incontro dopo Ferragosto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia

State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

sai, per paura non si cambia mai, ma a volte non esistono risposte. Siamo nati abbandonati, forse questo ci ha incollato.

precedenza, come qualcuno pensa a un treno. Tu dove vai con quei begli occhi che hai? Ritornerai, me l'hai promesso, lo sai.

dietro le nuvole bionde, sulle sue ruote rotonde.

tu dove vai? Con quei begli occhi che hai. Ritornerai.

0: Sono le 18 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nonostante le proteste internazionali, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina palestinese di Qusra in Cisgiordania, mentre 5 italiani tra i 20 e i 40 anni di età sono stati espulsi con la forza, protesta il sindaco locale. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti, sequestrati dagli agenti israeliani. Vani dunque gli appelli internazionali. Lo stesso ambasciatore americano in Israele, Huckabee, aveva accusato i coloni di rivoltante terrorismo e oggi il governo francese ha chiesto alle autorità israeliane di arrestare e consegnare alla giustizia i responsabili. Alle 11.35 di stamane Genova si è fermata, anche quest'anno, al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia di 8 anni fa. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato il mese scorso come la strage sia stata frutto di consapevole e colpevole negligenza e sentenziato la condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista, prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo, centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia, oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti i temporali, allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Continua a far discutere il divieto dell'utilizzo dei social da parte dei governi. L'ultimo caso riguarda la Francia, dove il Consiglio Costituzionale ha bloccato il divieto per i minori di 15 anni, ritenendo che la misura costituisca una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Il presidente Macron, che ha fortemente voluto la legge, ha incaricato il premier Le Cornu di riscriverla per arrivare ad una soluzione entro la primavera 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: I miss you. I miss you, girl.
1: Go about the world.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi da quel che mi racconti, la Magliana, diciamo, non è nata come un quartiere di persone, diciamo, con cui stare bene.
3: Esatto, cioè non era molto bello.
1: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
1: Allora, che ne pensate di questa cosa, che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che secondo

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: e in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cos'è che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. Però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente Undici e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna, e niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o sono a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure, molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Cosa ho mangiato per cena ieri?
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.

0: sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
0: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
2: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
3: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
0: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
0: Ciao.
1: E
0: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
4: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
0: Con chi avete legato di più?
2: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
3: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
4: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scordano, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
0: Ecco, io sono uno che
4: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
0: Quale rapporto avete con gli educatori?
2: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
3: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto.
1: Io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
4: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: Sono le 19 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter La Vitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per La Vitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco. Nel napoletano un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben quattro azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con Desalu e Dezza. Infine la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Città in musica.
1: Buongiorno a tutti, siamo in onda su Radio Jeans. Chiara Falcone al microfono per inaugurare oggi un nuovo spazio, tutto dedicato alla musica. Nel corso di queste puntate avrete l'occasione di approfondire in una veste tutta particolare un mondo spesso sconosciuto a scuola. Grazie all'aiuto di un ospite d'eccezione, infatti, ascolterete i classici come non avete mai fatto. Ho dunque il piacere di presentare Guido Barbieri, critico musicale per Repubblica e da anni voce di Radio 3. Benvenuto.
2: Buongiorno, grazie a tutti.
1: E naturalmente vi presento anche i nostri giovani reporter. Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
3: Buongiorno a tutti.
1: E Serena, che è all'ultimo anno del liceo classico Manara, sempre di Roma. Ciao. Ciao Serena. Allora, ogni puntata noi sceglieremo un artista e analizzeremo le sue opere, anche alla luce della città in cui egli è vissuto. Oggi ci spostiamo in Austria. Avete già capito? Jacopo, di chi parliamo oggi?
3: Di chi parliamo? Di Puccini? Di Verdi? Di Rossini? No, parliamo di Mozart, naturalmente. È uno dei più grandi, se non il più grande maestro, insomma il più grande musicista austriaco mai esistito. Oggi siamo qui per analizzare soprattutto le nozze di Figaro, concentrandoci, quindi facendo questo parallelismo, sulla città dove appunto Mozart ha avuto la sua grande carriera, appunto la città di Vienna.
2: Ma del resto i rapporti tra Mozart e Vienna sono di rapporti molto stretti, ma anche in un certo senso molto contraddittori, no? Perché Mozart arriva a Vienna nel 1980-81, si insedia definitivamente dopo la sua fuga, vera e propria fuga, sì, da Salisburgo, scappando dai doveri di un incarico che sentiva soffocante, troppo legato alla città, alla piccola città in fondo Salisburgo in cui era nato, e a Vienna passa gli ultimi 10 anni della sua vita in maniera molto contrastata. I primi 5 anni sono molto felici perché il suo modo di affrontare l'idea di musica, soprattutto l'insegnamento della musica e la scrittura in particolare dei concerti per pianoforte, incontra i gusti del pubblico. La seconda metà di questo decennio invece rappresenta un certo declino, e paradossalmente le nozze di Figaro 1786 sono proprio l'ultimo tratto della crescita di Mozart, ma anche l'inizio del suo tramonto. Mm-hmm. No? Questo è un tratto abbastanza curioso, no, Jacopo?
3: Sì,
2: della presenza di Mozart a Vienna e il ruolo cerniera delle nozze di Figaro, che cercheremo poi di svelare oggi.
3: Allora direi che intanto partiamo subito con il primo ascolto. Da cosa si può iniziare per parlare di un'opera? Dall'ouverture, cioè dalla piccola sinfonia che veniva inserita prima dell'inizio dell'opera. Allora, sull'ouverture delle nozze di Figaro va fatta una piccola precisazione. Solitamente l'ouverture appunto era un pezzo di musica che racchiudeva in sé tutti quanti i temi fondamentali che poi si sarebbero ascoltati nell'opera. Nelle nozze di Figaro questo non succede.
2: Niente di tutto questo. Diciamo,
3: l'ouverture delle nozze di Figaro ci dà più un'idea di quello che sarà l'opera, cioè un susseguirsi continuo di eventi, di situazioni che si accavallano l'una sopra l'altra e che poi alla fine miracolosamente hanno un loro scioglimento.
2: È proprio quella rappresentazione, quasi il grafico, no?
3: Sì.
2: Di quella folle journée, che peraltro è anche il sottotitolo della pièce originaria da cui le nozze sono tratte, ed è una specie di follia organizzata, rubando a Stendhal un'espressione che lui ha utilizzato per tutt'altra opera. No? Ma dentro questo piccolo microcosmo dell'ouverture non ascoltiamo, come dicevi giustamente tu, nessun tema tra quelli che poi ascolteremo durante l'opera, ma ascoltiamo quel meccanismo ad orologeria, no? Quel tic-tac che poi porterà tutti i caratteri della commedia a risolversi già nel finale, il finale con i riconoscimenti, le annizioni, lo svelamento, insomma, degli inganni. Ecco, direi che questa ouverture potrebbe essere proprio letta come un meccanismo ad orologeria che nasconde e poi svela gli inganni che poi ascolteremo e seguiremo durante il corso dell'opera.
1: E dunque andiamo ad ascoltare l'ouverture.

0: Ed eccoci tornati in studio, siamo sempre su Radio Jeans e questa che abbiamo ascoltato era l'ouverture suonata dalla Wiener Philharmoniker con a capo Eric Kleiber nell'edizione del 55.
1: Che tra l'altro, detto tra parentesi, è un'incisione strepitosa, sì, perché riesce a coniugare la leggerezza degli, sì, archi viennese con questo slancio vitale, no? Questa energia vitale, e la coniugazione non è sempre facile, Kleiber è strepitoso.
0: La prima volta che queste splendide note furono ascoltate correva l'anno 1786 e pensate, lo stesso anno Friedrich Schiller componeva l'Inno alla Gioia, poi musicato da Beethoven. E in Italia che succedeva?
2: In Italia siamo nel novembre del 1786, quando il Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, futuro imperatore Leopoldo II, riforma il codice penale del suo stato moderno, abolendo la tortura e la pena di morte per la prima volta nella storia. Mentre il 17 gennaio Messiaen scopre la cometa Encke. Ma non è il solo a fare scoperte in campo astronomico, infatti anche Caroline Herschel è la prima donna a scoprire una cometa e, pensate, era anche una cantante lirica. E abbiamo anche la nascita di uno dei fratelli Grimm, che sono gli scrittori che hanno anche scritto Biancaneve.
0: Sembra assurdo, ma sono successe tutte queste cose. E nel 1786, pensate, avviene un evento considerato uno dei fattori scatenanti addirittura della rivoluzione francese, ovvero lo scandalo della collana, in cui rimane coinvolta la regina Maria Antonietta, accusata di aver sperperato dei soldi pubblici per l'acquisto appunto di una collana di diamanti preziosissima. Tra l'altro Maria Antonietta in quegli anni aveva anche interpretato un ruolo nel Barbiere di Siviglia. A proposito del Barbiere di Siviglia, come si inserisce Mozart in questo contesto?
1: Direi che dal punto di vista del rapporto con la rivoluzione, no, c'è una relazione molto stretta, non tanto perché Mozart fosse un uomo interessato alle cose della politica, della storia, della cronaca del proprio tempo, anzi sembra stranamente, o forse neanche tanto stranamente, che gli eventi dell'89 per esempio lo abbiano lasciato totalmente indifferente. Ma le nozze di Figaro invece hanno una forte, stretta relazione con gli eventi rivoluzionari, perché la fonte letteraria, come sappiamo, come forse poi approfondiremo, è costituita da uno dei tre volé della trilogia di Beaumarchais dedicati per l'appunto alla figura di Figaro. Figaro, nella, diciamo, versione originale di Beaumarchais, è davvero un borghese rivoluzionario, nel senso che si slancia, si scaglia violentemente contro i privilegi dell'aristocrazia. Quando questo, il libretto, anzi il testo di Beaumarchais, arriva a Vienna, viene sottoposto probabilmente all'attenzione dell'imperatore, va sotto le grinfie di Lorenzo da Ponte, librettista, beh, tutto questo viene molto molto edulcorato. Figaro diventa tutto sommato poi niente più che un cameriere un po' indispettito per il fatto che il proprio padrone ha messo gli occhi sulla futura moglie, niente più e niente di meno, e la sua carica rivoluzionaria un po' si smarrisce e si perde. Questo forse per volontà dell'imperatore, per volontà di Da Ponte, ma in fondo Mozart non deve aver poi protestato così tanto.
0: E allora, per addentrarci un po' meglio nella discussione, ci ascoltiamo la scheda preparata da Jacopo. A tra poco!
3: La folle journée ou le mariage de Figaro del commediografo Beaumarchais, sin dai suoi primi esordi sulle scene francesi nel 1778, non suscitò grande simpatia da parte dei regnanti dell'epoca, poiché il protagonista, Figaro per l'appunto, è un servo che si ribella al padrone e che cerca di imporre lo ius primae noctis, proprio il giorno del suo matrimonio, poiché invaghito della bella Susanna. Tale censura non riuscì a bloccare il passaparola tra la popolazione, che permise a Figaro di superare il confine e giungere alle orecchie di Wolfgang Amadeus Mozart, allora compositore presso la corte austriaca dell'imperatore Giuseppe II. Quale soggetto migliore per lo stravagante genio che quello di un servo che si ribella al proprio padrone? L'occasione non gli poteva sfuggire. Dapprima l'opera subì un tentativo di censura, proprio per non risvegliare nel popolo austriaco gli stessi fervori francesi. Le nozze di Figaro andarono in scena al Burgtheater di Vienna il 1 maggio 1786 e insieme al Don Giovanni e Così fan tutte va a formare il primo tassello di quella che sarà la trilogia delle passioni, firmata dalle menti geniali di Mozart e del suo librettista Lorenzo da Ponte.
0: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato la scheda che contestualizza meglio le nozze di Figaro, letta dalla nostra Alice Baronio, che frequenta il liceo teatrale al Teatro Nuovo di Torino. Grazie Alice, adesso è arrivato il momento di introdurre pian piano la trama di questa splendida opera, e quindi io lascerei la parola a Jacopo.
4: Introdurre un attimo la trama è un po' complicato, visto che è tutto tranne che velocissima, sì, da raccontare. No, cioè... da precisare questo prima di iniziare, che appunto la trilogia di Figaro appunto è composta da Barbiere di Siviglia e La madre colpevole, che è l'ultimo capitolo di questa trilogia. Allora, prima di parlare di Nozze di Figaro, velocissimamente, quello cosa è successo nel Barbiere di Siviglia. Il conte d'Almaviva si era innamorato della bella Rosina, che era tenuta dentro casa dal dottor Bartolo, e quindi chiede a Figaro, che era appunto il factotum della città, da qua infatti la famosissima aria "sono il factotum della città", di aiutarlo a sposarla. Va attraverso vari stratagemmi, ci riescono, e quindi si finisce che vissero tutti felici e contenti nelle nozze di Figaro. Si apre il sipario e mattina in questa stanza Figaro e Susanna si stanno preparando per le loro nozze. Susanna dice a Figaro che il conte ha deciso proprio in quel giorno di reinserire all'interno del proprio feudo il diritto feudale, lo ius prime noctis, il diritto del feudatario di passare la prima notte di nozze appunto con la sposa. Figaro, indispettito, va su tutte le furie, quindi si ripropone di, in un modo o nell'altro, con vari stratagemmi, Gemmi, di riuscire a vincere questo dispetto che il padrone gli vuole fare. Cambio di situazione, entrano in scena Marcellina e Bartolo. Bartolo è il dottor Bartolo, quello che abbiamo già conosciuto nel Barbiere di Siviglia. Marcellina è la vecchia governante del castello e aveva prestato precedentemente dei soldi a Figaro, e come clausola del contratto appunto di prestito si era fatta promettere che se non gli sarebbero stati restituiti questi soldi, allora lei si sarebbe sposata con Figaro. Arrivata al giorno delle nozze, va dal dottor Bartolo e reclama appunto questo matrimonio. Bartolo, che ci è andato in puzza perché gli ha fregato la sposa il conte, dice sì sì, adesso non vi preoccupate, ci penso io a sistemare le cose con Figaro.
0: Che succederà dopo? Beh, lo scopriremo nel corso di questa puntata. Dunque, abbiamo parlato di 1786, data della prima rappresentazione delle nozze a Vienna. Ma cosa succedeva a Vienna in quel periodo? Beh, al trono da poco era salito Giuseppe II, sovrano noto alla storia come liberale e riformatore. Il suo decennio di regno, dal 1780 al 1790, è ricco di importanti innovazioni, come l'abolizione della censura, l'introduzione di tasse a carico della nobiltà e del clero e, pensate, l'uso del tedesco come lingua ufficiale. Durante gli anni di Giuseppe la vita di corte cambiò, meno feste, meno obblighi religiosi. Però, nonostante il ridimensionamento, Vienna rimaneva la perfetta capitale imperiale, proprio come sua madre Maria Teresa d'Austria, la madre di Giuseppe, avrebbe voluto. Infatti, la sovrana aveva fatto restaurare il castello di Schönbrunn, che divenne d'ora in poi la residenza estiva della famiglia imperiale, alla periferia della città. Sempre per volere di Maria Teresa d'Austria fu costruito il Burgtheater, il teatro di corte dove Mozart rappresentò appunto le nostre nozze.
1: Che dici, Jacopo? Vogliamo provare un po' a entrare adesso un pochino più in profondità nella sostanza musicale delle nozze di Figaro?
4: Andiamo,
1: no? Perché sì, nel taglio dei recitativi, nel taglio delle arie ci sono alcune novità formali, sì, ma un numero di concertati così alto e una qualità di scrittura così alta, sì, di concertati in fondo era una novità, e anche questo deve aver stupito un po' il pubblico del Burgtheater, no? Il famoso primo maggio dell'86, perché in fondo questi concertati altro non sono che la dimostrazione del fatto che nel pensiero di Mozart la scrittura strumentale e la scrittura vocale erano la stessa cosa. Mm-hmm. O comunque scrivere un concerto per pianoforte e orchestra, scrivere un concertato, in fondo rispondeva alla stessa logica. Anzi, si dice, no, spesso, che i famosi concerti per pianoforte e orchestra scritti da Mozart tra l'84, l'85 e l'86, che ebbero un enorme successo a Vienna, non siano altro che delle scene teatrali senza personaggi, senza attori, senza cantanti, delle vere e proprie scene drammatiche che poi sono state trasferite in un certo senso nel gioco psicologico dei grandi concertati delle nozze di Figaro. Così come in tante arie che noi ascoltiamo e che possiamo ascoltare nelle nozze si rintraccia in fondo un altro aspetto che è strettamente legato alla scrittura strumentale, cioè una cosa che poi magari cercheremo di spiegare un po' meglio, anzi forse possiamo spiegarla adesso, non lo so, che è la cosiddetta forma sonata, cioè che è un modo di concepire il gioco tra i diversi temi all'interno, per esempio, del primo movimento di un concerto per pianoforte orchestra, di un quartetto, di una sinfonia, in modo tale che i diversi temi contrastino tra di loro e che svolgano una logica discorsiva, diciamo così, armonica, armoniosa, persuasiva, retoricamente, insomma, vicina alle comprensioni del pubblico che si aspetta anche dalla musica strumentale il racconto di una storia. No, la forma sonata in fondo è il modo per raccontare una storia senza parole, alla fin fine. Ecco, questo sistema, questa modalità, questo schema regolativo, Mozart lo trasferisce molto spesso dalla sinfonia, dal concerto, dal quartetto all'aria, all'aria individuale, all'aria singola. E questa, anche questo è un meccanismo piuttosto interessante.
0: Ecco, a proposito di aria singola, Jacopo, è arrivato il momento di ascoltare il secondo brano. E cosa possiamo ascoltare a proposito?
4: L'aria del conte del terzo atto, cantata da Thomas Allen e accompagnato dall'orchestra con Sirger Scholti.
5: Agarra, in qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito Figaro.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans. Abbiamo appena ascoltato la bellissima aria del Conte. Dunque Jacopo, vogliamo andare un pochino avanti con la trama? Eravamo rimasti appunto al primo atto, dove stava per fare la sua comparsa un personaggio molto simpatico, il povero Cherubino.
1: Il povero Cherubino, chi è Cherubino? Cherubino credo che sia una delle figure, una figura chiave dell'opera, perché appunto questo fanciullo è il paggio della contessa che ne è follemente innamorato, che era stato beccato dal conte il giorno prima ad amoreggiare con Barbarina, che era una delle contadine del castello, e proprio per questo motivo era stato allontanato dal palazzo. Quindi va da Susanna e gli chiede aiuto, perché lui è disperato alla sola idea di dover lasciare la contessa. Naturalmente chi arriva in questo momento? Il conte d'Almaviva. Quindi Cherubino si va a nascondere dietro ad una poltrona e il conte inizia a provarci con Susanna. Si sente la voce di Don Basilio. Chi è Don Basilio? Il maestro di musica del palazzo, fondamentalmente il maestro di musica di Susanna. Entra in stanza e il conte d'Almaviva si va a nascondere anch'esso dietro alla poltrona, quindi Cherubino passa davanti e Susanna lo copre con un lenzuolo. Allora arriva Don Basilio e dice: ah no, perché sapete, dovete dire a Cherubino di stare più attento quando corteggia la contessa, perché tutti quanti ormai l'hanno capito che Cherubino ne è follemente innamorato, e se il conte se ne accorge, quello si arrabbia, e quando si arrabbia il conte gli diventa una bestia. Allora il conte, che sente questa cosa, si alza e dice: come, che succede? No, io l'ho cacciato adesso Cherubino perché l'ho beccato con Barbarina. E dicendo questo leva il lenzuolo dalla poltrona e vede che appunto ci sta Cherubino. In questo momento, nella confusione più totale, arriva Figaro con una banda di contadini ed è venuto a portare al conte appunto questo velo bianco che lui avrebbe dovuto porre sul capo di Susanna. Il velo bianco sul capo della sposa stava a significare appunto la rinuncia del signore al diritto feudale. Ma il conte, capendo che Figaro ci stava a provare a fregarlo, allora dice: no, diabolica astuzia, ma fingere conviene. Fa: ah no, sono grato, ma voglio celebrare meglio questo matrimonio, ci ripensiamo oggi pomeriggio.
0: Fermiamoci un attimo, perché è arrivato il momento del nostro flash artistico letterario. Abbiamo parlato di 1786, ormai questa data ve la sarete stampata impressa nella memoria. Siamo a 3 anni dalla Rivoluzione Francese del 1789, per l'appunto, e quindi abbiamo deciso di dedicare questo spazio ad un artista che è strettamente collegato a questo evento storico. Vai Serena!
2: E infatti parliamo di Jacques-Louis David, il pittore francese simbolo della Rivoluzione Francese, il punto di riferimento fondamentale anche per il periodo seguito alla caduta di Napoleone. Nasce a Parigi nel 1748 e dopo un viaggio in Italia sviluppa uno stile neoclassico, rappresentando soggetti del mondo antico, su cui poi baserà la maggior parte dei suoi quadri, come ad esempio il Giuramento degli Orazzi. Il più famoso sicuramente è quello della Morte di Marat del 1793, e il dipinto che rappresenta Jean-Paul Marat, una delle menti della Rivoluzione Francese, nel momento in cui viene ucciso. Il quadro rappresenta però il momento successivo alla sua morte, quello in cui egli è riverso nella vasca, e sembra quasi essere un vero e proprio processo di santificazione laica di un rivoluzionario. David, sappiamo che nel 1786 è introdotto negli ambienti dell'aristocrazia progressista francese e comincia a conoscere quelli che poi diventeranno i veri e propri protagonisti della rivoluzione.
0: Benissimo, adesso è il momento di tornare alla musica e lo facciamo inaugurando un piccolo spazio che sarà molto utile per gli ascoltatori. Di cosa si tratta? Sostanzialmente nel corso delle puntate noi daremo le definizioni tecniche di alcuni termini specifici che andranno poi a costituire una sorta di vocabolario minimo di cui voi potrete servirvi quando sarà più opportuno, ecco. Dunque Jacopo, qual è la parola di oggi?
1: La parola di oggi è aria. Cos'è l'aria? È l'equivalente del monologo in prosa, è un momento nel quale il personaggio o dice delle cose ad un altro personaggio, però tipo fa una sparata di 5 minuti e quindi un lungo monologo in musica, oppure il momento nel quale lo stesso personaggio può pensare ad alta voce, quindi in cui il personaggio si esprime. L'aria si divide in varie categorie, ci sta appunto la cavatina, che è l'aria di presentazione del personaggio, l'aria nella quale il personaggio fa uscire fuori le sue caratteristiche, che poi insomma si conosceranno meglio durante il corso dell'opera. La cabaletta, che è un'aria un po' più sveglia, dove appunto lo stesso personaggio tipo parte per una battaglia, allora si canta la cabaletta e tutti quanti si va a lottare. Insomma, era per far capire che ci sono varie sfaccettature. Nelle Nozze di Figaro credo che l'aria più importante sia appunto "Non più andrai farfallone amoroso", che noi adesso qui andiamo a sentire. Nell'edizione del 2006, celebrata appunto per i 250 anni della nascita di Mozart, all'orchestra abbiamo Nikolaus Harnoncourt e il cantante appunto che interpreta Figaro è Ildebrando d'Arcangelo.
3: non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno

a frillante, bel vermiglio d'onesto color, bel vermiglio d'onesto color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella viola, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando.

al concerto di tromboni, di bombarde di cannoni, e le balle in tutti i tuoni, all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai quel cappello.

0: Eccoci, tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, come possiamo commentare l'aria che abbiamo appena ascoltato, appunto Farfallone Amoroso?
1: L'ascolto di quest'aria è molto significativo, direi, per capire quel piccolo ragionamento che facevamo prima intorno alla natura strumentale dell'aria. Jacopo spiegava prima le varie tipologie di aria, ne potremmo aggiungere tantissime: l'aria col da capo, l'aria tripartita, l'aria bipartita, ma questo adesso ci interessa poco, perché se ritornate con la memoria a questo Farfallone, che non a caso è diventato poi l'emblema della nozze di Figaro, forse vi rendete conto che la suddivisione degli elementi è molto chiara, molto limpida, quasi schematica. C'è un primo tema, chiamiamolo così, no? Una prima melodia che corrisponde a Non più andrai, Farfallone amoroso, molto semplice, molto diretta, molto immediata. Poi c'è un cambio, anche in questo caso non proprio armonico, ma comunque insomma c'è una cesura abbastanza netta, quando il testo dice non più avrai quei bei pennacchietti. Lì c'è una secondo tema, una seconda melodia, diciamo così, che anche se deriva dalla prima ma è abbastanza differenziata. Poi c'è una parte centrale che riprende ancora una volta con Non più andrai, Farfallone amoroso, che in cui questi due temi in qualche modo si combinano, e anche nel testo infatti ritorna alla fine Non avrai quei bei pennacchietti. E poi c'è una ripresa ancora una volta di Non più andrai, Farfallone amoroso, e una chiusa di carattere militare, no? Che è una parodia insomma delle marce a cui verrà sottoposto il povero cherubino. Allora, primo tema, secondo tema, una specie di sviluppo dei due temi che si combinano insieme, una ripresa. Beh, questo è proprio lo schema della famosa forma sonata, in cui si combinano per l'appunto un primo elemento melodico, un secondo elemento melodico, lo sviluppo di questi due elementi che si combinano insieme, si elaborano, si variano, insomma, e lievitano, no? In qualche modo, e poi si ritorna a casa con la ripresa del tema iniziale, per far sì che l'ascoltatore sappia che siamo tornati a casa e che lo svolgimento dell'aria, del monologo, come diceva Jacopo prima, è esaurito, no? Ecco la dimostrazione di come la forma sonata passa in maniera molto semplice nelle mani di Mozart, dalla sinfonia, dal quartetto, dal concerto, all'opera teatrale.
2: Tutte queste cose e neanche ve ne eravate accorti, vero? Vergognatevi.
0: Ma forse adesso è il caso di andare un pochino avanti con la trama. Allora Jacopo, cosa succede dopo?
2: Troviamo la contessa, che secondo me è il personaggio più bello dell'opera, questo è il mio parere personale, che ha tutto tranne a che fare con un'opera buffa, perché è un personaggio drammatico secondo me.
1: Beh, insomma, è la rosina,
2: è la vecchia rosina
1: del
2: che
1: barbiere,
2: appunto,
1: no?
2: Che nel barbiere era tutta innamorata, nelle nozze di Figaro è disperata perché capisce che il conte gli mette le corna praticamente, quindi è triste, rimpiange infatti i periodi, tutta la sua storia è un rimpianto della felicità trascorsa nei giorni precedenti. Arriva Susanna che gli racconta proprio che il conte l'ha pagata addirittura pur di avere dei favori da lei. Chiamano Cherubino, arriva Figaro e il piano è di far credere al conte che quella sera stessa Susanna gli avrebbe dato un appuntamento nel giardino e avrebbero vestito Cherubino da Susanna in modo tale che poi si sa, insomma, gli avrebbero fatto questo scherzo. Cherubino viene fatto spogliare, viene vestito con abiti femminili, Susanna viene mandata a prendere dei vestiti nella sua stanza. Chi bussa alla porta? Il conte d'Almaviva. Quindi Cherubino viene sbattuto dentro al gabinetto, che adesso non è il bagno, è una sala dove le donne si andavano a truccare, a vestire, a svestire. Arriva il conte insospettito perché è sicuro che con la contessa ci sia un amante. Proprio nel momento in cui il conte sta per convincersi che la contessa è sola, Cherubino inciampa, sbatte contro, insomma non si capisce, rovescia dei piatti, delle cose, e quindi il conte sa automaticamente che dentro al gabinetto c'è qualcuno. La contessa dice no, è Susanna che si sta provando l'abito da sposa, non la potete vedere così, se volete andiamo a prendere quello che occorre per sfondare la porta, così lo potete vedere con i vostri occhi. I due escono, arriva Susanna, fa uscire Cherubino dal gabinetto e Cherubino, in preda al panico, prende e si butta dalla finestra. Susanna si sostituisce quindi al ragazzo. Arriva il conte, arriva la contessa, e la contessa ormai disperata, perché lei è sicura che adesso me sgama, dice no, è un fanciullo Cherubino, lui mi farà il destino di trovare questo pagino ogni loco. Prende, apre sta porta e invece esce Susanna. Attimo di stupore, pure la contessa non crede ai propri occhi. Alla fine la contessa e Susanna gli fanno credere che era stato uno scherzo. Allora, per mettervi alla prova, adesso abbiamo visto come proprio voi vi fidate di me, va bene, va bene. Arriva Figaro, ah dai andiamo Susanna, che signore, fuori ci stanno già i suonatori, sono pronti per fare, per celebrare le nozze. Sembra che la situazione si stia per recuperare. Entra in scena il giardiniere Antonio, che si viene a lamentare perché qualcuno si è buttato dalla finestra e gli ha rotto i vasi con dentro i gerani, i garofani. Allora cosa succede? Che Figaro dice: no no, sono stato io che mi sono buttato dalla finestra, perché voi urlavate come un pazzo signore, quindi ero sicuro che voi mi avreste ammazzato per la paura che mi avete messo. Va bene, allora saranno vostre queste carte che vi sono cadute dalla tasca. Figaro va lì per prenderle e il conte dice: no no, dammele a me. Dice: che cos'è questo foglio? Insomma, alla fine Susanna e la contessa riescono a suggerirglielo. Sembra che si sia tutto sistemato per il meglio, manco per niente, perché arrivano Marcellina, Bartolo e Don Basilio a reclamare appunto il contratto che aveva fatto Figaro a Marcellina.
0: Beh, un intreccio di inganni, questo atto abbastanza difficile anche da raccontare, bravo Jacopo. Ma se appunto siete riusciti a tenere viva l'attenzione anche grazie alla forza testuale dell'opera in sé, e quindi forse vale la pena spendere due parole sull'autore del libretto, appunto Lorenzo da Ponte, vero Serena?
3: Assolutamente, innanzitutto bisogna fare una precisazione: non è il suo vero nome. Egli infatti nasce nel 1749 da una famiglia di stirpe ebraica con il nome di Emanuele Conegliano. Cambierà il nome in seguito alla conversione del padre, che in seconde nozze sposerà una donna cristiana, e quindi di riflesso tutta la famiglia dovrà cambiare nome. Lorenzo da Ponte è stato un poeta e librettista italiano, noto appunto soprattutto per aver fatto i libretti di tre grandi opere di Mozart. Inizia con degli studi teologici e diventa anche sacerdote, si trasferisce a Venezia, ma evidentemente gli studi teologici l'hanno, come dire, deviato, perché pare che sia stato bandito per 15 anni dalla Repubblica di Venezia per il suo comportamento spregiudicato e libertino, quindi evidentemente tanto piano di vocazione non era. E si trasferisce a Gorizia, si guadagna da vivere come scrittore e successivamente nel 1781 giunge a Vienna e grazie a Antonio Salieri diventa poeta di corte dell'imperatore Giuseppe II. Da Ponte scrive poi vari libretti per molti musicisti, fino a quando inizia la collaborazione appunto con Mozart, scrivendo Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte. Successivamente alla morte di Giuseppe II nel 1790 cade in disgrazia e è costretto a trasferirsi nuovamente in molte città europee fino a trovare la definitiva cittadinanza a New York, dove nel 1825 diventa il primo professore di letteratura italiana nella storia del Columbia College, che appunto sede a Manhattan.
1: Questo da Ponte, scusate se aggiungo una cosa, in effetti ha una vita strepitosa, uso questo aggettivo forse un po' troppo spesso, però di cose strepitose ce ne sono tante
2: nelle nozze di Figaro, ce ne stanno tante
1: e anche nella vita di De Ponte, che sì, non conquista un sacco di arie, ma forse ne aveva anche ragione in un certo senso. Per esempio, è un peccato che non sappiamo molto in realtà sulla genesi delle nozze di Figaro, di chi sia stata la prima idea, chi sia venuto in mente. Insomma, da Ponte autorizza, diciamo, la storia a pensare di se stesso tutto il bene possibile. Si dà un sacco di meriti di aver convinto l'imperatore a rappresentare quest'opera che era proibita in qualche modo, no, per il suo contenuto sociale. Sembra di essere di fronte a un caso un po' di megalomania: ho avuto io l'idea, io l'ho proposta a Mozart, chissà se è andata proprio così, non lo sappiamo di preciso, no? Sta di fatto che al di là di ogni considerazione il testo delle nozze di Figaro è un testo assolutamente perfetto, uno di quei pochi che si possono leggere, no, anche senza la musica. In fondo, se faceste la prova di leggervi il libretto, ci mettete un quarto d'ora, perché è rapido in fondo, no, a leggere il libretto, poi la musica dura 2 ore e mezza, 3, ma insomma, e credo che si possano godere i versi, le intuizioni linguistiche, i giochi linguistici da Ponte anche senza la musica di Mozart, ed è questo è davvero un paradosso.
0: E a proposito di paradossi, Jacopo, cosa succede nel terzo atto?
2: Arriva Susanna e gli dice al conte: ah no dai, vediamoci questa sera nel boschetto dopo le nozze, io sarò con te, amoreggeremo, insomma ce lo fa credere. Tutto contento, se ne sta per andare, però sente Susanna che va da Figaro e gli dice: ah non ti preoccupare, hai già vinto la causa, quella che si sarebbe fatta per stabilire se Figaro doveva sposare o meno Marcellina, perché dice lei: ha già vinto la causa, ormai gli ho fatto capire che io ci vado a letto praticamente, e quindi non ti preoccupare, voterà per noi. Il conte dice: sì, mi vuoi fare scemo a me, ma non ci pensare proprio, adesso ti frego io. E quindi fa vincere la causa a Marcellina, e proprio nel momento in cui sembra che Marcellina e Figaro si debbano sposare, Figaro dice: ah no, io sono un gentiluomo e ne è testimone questo tatuaggio che ho impresso sul braccio. E Marcellina dice: ah, che è una spatola impressa al braccio destro? Sì. Ah, Raffaello. Chi è Raffaello? è il vero nome di Figaro, perché si scopre che Marcellina e il dottor Bartolo sono i genitori di Figaro, che era stato rapito dai masnadieri. Se ne vanno tutti quanti, arriva la contessa e qui canta un'aria meravigliosa che appunto ripensa dove sono i bei momenti di dolcezza e di piacere. Arriva Susanna e si mettono a scrivere insieme alla contessa questo bigliettino che poi sarebbe stato recapitato al conte, dove appunto Susanna gli dava appuntamento nel bosco dopo la cerimonia delle nozze. Chiudilo con una spilla, gli dice la contessa, che servirà da sigillo. Dopodiché arriva Figaro, ah guardate, si sente la marcia che annunciano le nozze, andiamoci a sposare. Finalmente il conte pone questo benedetto velo bianco sul capo di Susanna e a maggior ragione lo mette sul capo di Marcellina, perché Marcellina non rientra proprio nelle sue brame. Poi mentre ballano le due coppie, cioè Bartolo e Marcellina e Figaro e Susanna, il conte apre questo bigliettino che gli era stato recapitato e si punge con la spilla, e Figaro fa guarda, gli è stato recapitato un bigliettino da un amante, seppure punto con la spilla, pensa un po' che scemo.
0: E galeotta sarà questa spilla. Allora Jacopo, io ti interrompo prima del gran finale del quarto atto, perché adesso è arrivato il momento di ascoltarci un altro brano. Torniamo musicalmente un pochino indietro, siamo nel finale del secondo atto dove c'è un bellissimo concertato. Lo ascoltiamo nell'edizione di Claudio Abbado in studio.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono e qui in studio con me Serena, Jacopo e Guido Barbieri. Dunque, abbiamo ascoltato il finale del secondo atto. Cosa c'è di così particolare?
1: Beh, questo concertato presenta un sacco di cose nuove, tutto sommato, no? Sulla scena dell'opera del Settecento. Siamo pur sempre nel Settecento, anche se sembrerebbe di no, perché non è la prima volta in realtà che in un'opera si trova un cosiddetto concertato a sette. Ce n'era uno precedente, un esempio famosissimo, vorrei fare troppo la cosa professorale, ma insomma il Re Teodoro in Venezia di Paisiello si ad un certo punto presenta per appunto un concertato a sette. Ma in che cosa si differenzia questo di Mozart da quello di Paisiello, che comunque è un modello spesso per Mozart? Innanzitutto dalla struttura a terrazze, no? Dalla struttura accrescitiva, che da tre personaggi poi fa arrivare appunto il gioco dei temi appunto a sette personaggi, e poi dal fatto che ognuno di questi sette personaggi mantiene miracolosamente la propria identità, non soltanto melodico-tematica ma anche psicologicamente,

0: li
1: sentire le litigate che si sono fatte,
0: ma sono state tremende, tremende.
2: E chissà se hanno litigato anche sul finale. Allora Jacopo, è arrivato il momento dell'epilogo, concludiamo la storia.
1: È notte nel giardino dove c'è stata la festa. Barbarina è appunto la contadina, quella con cui che era stata beccata con Cherubino. Barbarina sta cercando la spilla che il padrone gli aveva dato da riportare a Susanna. Arriva Figaro e dice: che stai facendo, Barbarina? Ah, sto cercando la spilla che il padrone mi diede da portare a Susanna. Quindi Figaro si sente un cornuto, dice: già, cioè, la prima notte di nozze, già questa mi ha fregato, pensate come iniziamo bene sto matrimonio, dice. Se ne va, arrivano Susanna travestita da contessa e la contessa travestita da Susanna. La scena è tutta pronta per fare questa mega truffa praticamente. Arriva la contessa, è pronta per ricevere il conte. Arriva Cherubino, quindi inizia ad amoreggiare con quella che lui crede Susanna. Arriva il conte, che tira uno schiaffo a Cherubino, che si scansa, e quindi lo schiaffo arriva a Figaro. Allora il conte e la contessa, sempre mascherata da Susanna, iniziano ad amoreggiare. Alla fine si vedono delle fiaccole in lontananza di gente che passa. Allora la contessa si va a nascondere in un piccolo gabbiotto che sta all'interno del giardino, dentro al quale si era già andata a nascondere Barbarina e Marcellina. Rimane in scena Figaro e viene raggiunto da Susanna, mascherata da contessa, che gli dice: ah dai, facciamo così, visto che il conte sta amoreggiando con Susanna, dai, facciamogliela pagare. Vedendo che Figaro ci sta, Susanna dice: ma come, questo mi tradisce con la contessa la prima notte di nozze? Quindi gli inizia a dare un sacco di botte. E poi Figaro dice: ma guarda che sono scemo, mi sono accorto, t'ho riconosciuto dalla voce. Arriva il conte, li vede, e quindi inizia a urlare: ah, gente, allarmi, m'hanno tradito, ah guarda la mia sposa con Figaro. Escono tutti quanti da questo gabbiotto, si svelano tutte quante le maschere, arriva la contessa sempre mascherata da Susanna e dice: beh, almeno però il perdono a me dovete darlo. E quindi qui ci sta il finale bellissimo: la contessa perdona, lei va bene, io sono più docile, più buona di voi, vi dico di sì. Quindi tutta la scena finisce, va bene, ci perdoniamo, andiamo tutti a festeggiare così, anche se l'orchestra già da sola dice che non sarà vero neanche per niente, che dal giorno dopo ricomincia tutto quanto nello stesso modo. E quindi la folle giornata, proprio perché succede di tutto in questa giornata tremenda.
0: No, questa trama che Jacopo ha riassunto in maniera veramente strepitosa nell'arco di questa puntata dice di per sé alcune cose precise, e cioè che da un lato, l'avete capito anche voi, ci sono le figure classiche della commedia comica, dell'opera comica di natura proprio settecentesca italiana. Ci sono i nascondimenti, le rivelazioni, le cadute dalla finestra, gli inciampi, proprio alcune figure chiave, insomma, del linguaggio comico del Settecento. Da un'altra parte però ci sono relazioni psicologiche tra i personaggi che non rispondono per niente ai canoni invece dell'opera seria, dell'opera comica settecentesca. Ma il lapsus è significativo, perché stavo dicendo che c'è qualche cosa invece che viene proprio dal mondo dell'opera seria, cioè l'ibridazione, insomma, tra i generi serio e comico. Ormai nel 1786, per Mozart naturalmente, è un dato acquisito, e quindi quella che era semplicemente sulla carta una commedia comica diviene una commedia di caratteri, di sentimenti, di relazioni psicologiche complesse tra i personaggi, ad un livello che l'opera del tempo non conosceva. Ed è per questo che il pubblico, no, il famoso primo maggio del 786 a Vienna, non capì quasi nulla. Si aspettava qualche cosa di molto più semplice, di caratteri un po' sguaiati, farseschi, eccetera. Invece la sottigliezza di alcuni personaggi, che risulta chiara da quello che ha raccontato Jacopo, la contessa per esempio, è un personaggio d'opera seria, non è un personaggio d'opera comica, non soltanto perché è sempre nostalgica e pensa, no? Ma perché proprio il taglio, la forma delle arie che lei canta sono prese di peso da un linguaggio che non ha nulla a che fare con il comico, ma bensì con il lessico, proprio il lessico armonico, tematico dell'opera seria. Lo stesso Figaro, che sembra un personaggio di contorno, il classico servo, no? Acquista un'autonomia psicologica assolutamente unica, perché è un personaggio che ama, soffre, si arrabbia, viene ingannato, poi svela l'inganno, ama, odia, no? ad un livello appunto di complessità psicologica che certamente i servi correnti dell'opera seria settecentesca non conoscevano assolutamente. E poi c'è il fatto che nessuno dei sette personaggi chiave dell'opera in fondo ha un ruolo da protagonista, non c'è nessun protagonista vero nelle nozze di Figaro. Questo è merito di Da Ponte, oltre che di Mozart, ma anche di Mozart, perché dà a tutti i personaggi un valore musicale equivalente, no? E questi già sono alcuni punti, no, che distinguono le nozze di Figaro dal panorama dell'opera del tempo.
2: E siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio il nostro esperto Guido Barbieri, i nostri giovani reporter Jacopo e Serena. Do appuntamento a tutti alla prossima città, ma prima di salutarvi vi ricordo il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans,

sul quale potete trovare tutte le informazioni delle nostre puntate e anche il nostro sito www.radiojeans.net. Da Chiara Falcone è tutto, io vi ringrazio e vi saluto. Ciao ragazzi, grazie!

Ciao ragazzi, bentornati su WhatsApp, il rap nel mondo su Hotblock Radio. Io sono Rachno e oggi vi accompagnerò in giro per la Svezia a scoprire un po' di rap scandinavo. ZE è un artista di Tensta, un sobborgo occidentale di Stoccolma. Con 5 album pubblicati e un paio di singoli, ZE negli ultimi anni ha fatto suonare la sua musica oltre 344 milioni di volte in Svezia. È riuscito in qualcosa che può essere visto da molti come impossibile, perché il suo primo album, Min Penna Blooder, è finito senza l'aiuto di una grande azienda o un budget per le pubbliche relazioni al primo posto nella top list svedese e 4 canzoni sono finite nella top 20 solo una settimana dopo la sua uscita. L'album successivo, Sverige Vet, è stato pubblicato lo stesso anno e ha fatto di nuovo esattamente la stessa cosa. ZE, indipendente da 5 anni, ha costruito una solida base di fan attraverso il rilascio di video e canzoni su YouTube. Con l'uscita di Min Penna Blooder, Sverige Vet, Meran Rap, Tio Step 4, è chiaro che la musica che ZE insieme ai produttori crea da qualcosa di nuovo a un genere in crescita in Svezia. I testi sono tratti dalla sua vita quotidiana, aleggia tra i sentimenti e i pensieri sulla sopravvivenza e alcune affermazioni che renderebbero orgogliosa la madre di tutti noi praticamente. Ma la forza vera di quest'artista è il pubblico, è un vero e proprio beniamino delle nuove generazioni. Ascoltatevi 74 Bars e ne riparliamo. Questo è ZE.

Maki è un rapper svedese tunisino di Skarpnäck, Stoccolma, è diventato virale grazie ai singoli Winter Depress, Pappa e Tesla, nonché per le collaborazioni con alcuni dei rapper scandinavi come Einar Trife, Dree Love e French Bosch. Maki ha pubblicato il suo EP di debutto Through All Weather nell'aprile del 2019. Nell'ottobre del 2020 è stato nominato Artist of the Future dai redattori musicali di P3 con la seguente motivazione: siamo rimasti colpiti da un artista che alterna dal punto di vista sonoro hip hop e pop, ha un flusso e un senso del tempo e del ritmo meravigliosi. Ci cattura con il suo modo di riscrivere gli ambienti, le emozioni e le stagioni e con la sua naturalezza a parlare francese. Il 2 luglio del 2021 Maki ha pubblicato il singolo Validé, giusto in tempo per il caldo estivo. La canzone sarà prodotta dal candidato ai Grammy Strainané e scritta da Maki stesso. Noi però ci ascoltiamo Tesla, la canzone da più di 25 milioni di ascolti su Spotify.

La Mix è un rapper, cantante e compositore di 23 anni di Stoccolma. Ha pubblicato il suo primo singolo nel 2017 e ha già accumulato oltre 80 milioni di riproduzioni su Spotify. La sua prima uscita, Hey Baby, che è arrivato anche con un remix successivo in versioni spagnoleggianti, è diventato un successo immediato e ha continuato a essere certificata fino a raggiungere 4 volte disco di platino. Nel 2018 la Mix ha vinto il premio come Artist of the Future al P3 Gold ed è stato nominato per Song of the Year ai Grammys. Il suo album di debutto ADHD è stato pubblicato nel 2019 e includeva il singolo di successo Designer. Negli ultimi giorni di dicembre 2020 ha pubblicato il suo secondo album Capital 2 e ora sta mettendo tutta la sua energia nella sua etichetta Seven Tears. Noi ci ascoltiamo Designer insieme ad Ant Van, un pezzo bellissimo estratto da ADHD, il suo album di debutto. Avete ascoltato What's Up, il rap nel mondo, io sono Rachno e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Hot Block Radio.

0: Sono le 28 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi alle 11.35 di stamani Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare le 43 vittime. Lo scorso luglio la sentenza di primo grado sulle responsabilità del disastro. Sentiamo Laura Supino.
2: Ore 11.36, Genova si è fermata anche quest'anno al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia. Sono passati 8 anni da quella drammatica vigilia di Ferragosto, la città investita da un nubifragio, quando la rottura di uno strallo causò il crollo in pieno giorno del grande ponte autostradale sulla valle del Polcevera. Questa è però la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato come la tragedia fu frutto di consapevole e colpevole negligenza. Emessa lo scorso 16 luglio, la sentenza ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti per un totale di quasi 180 anni di carcere. Tra loro l'ex AD di autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. La giornata si è aperta con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Tasca. Poi, presso la radura della memoria, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, con la presidente Egle Possetti, dei cittadini e delle autorità guidate dalla sindaca di Genova Silvia Salis.
1: La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. L'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito della gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone a ricorrere della 112esima giornata mondiale dei migranti e del rifugiato. Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Diano d'Alba nel Cunese. Stavolta la vittima è una ragazza di 22 anni. Stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. Per lei non c'è stato nulla da fare. In corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista. Prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo, centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia, oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso, domani diventeranno soltanto 2 Bolzano e Bari e si fanno più frequenti i temporali, allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che secondo me ci sta, e sarebbe anche da far partecipare i ragazzi che sono del posto e cercare di evitare di togliere gli spazi, ma di andargli incontro.
0: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
1: Il Parco Tevere.
0: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
1: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
0: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata,

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente Undici e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E del fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi. Comunque,
1: qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è sta questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o sono a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure, molto belli, è ambientata al nord Europa.
7: Mm-hmm.
1: E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
7: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo. Stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Mara Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto

0: con gli educatori?
1: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
3: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
4: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
3: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Piave Bosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: centro. Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
1: Il Parco Tevere.
0: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
1: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
0: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per
2: Prego.
1: Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Marighera, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi è Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo. Sì. Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io
1: nuove,
7: da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana. Però mi trovo bene qua. E mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che ho
6: perso. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza un... Allora, direi abbastanza un...

del vento. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'olivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde, a cercarsi da solo nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega, ed alla fine d'ogni preghiera contava una vertebra della mia schiena. Le ombre lunghe dei sacerdoti

cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare.

Voci di strada, rumori di gente, mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole.

Come on, let me stop that. Here we go.

sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie

vasto programma di eternità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li

attimo. Colpa di Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica. Li hanno presi tutti, tutti,

così precisi come quei della mascherpa, sono stati lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Hanno detto: ma come? Porco Giuda, mondo caro, il nostro Paolo, brutta bestia, ma dov'è?

dice: ma come? A me mi lascia qui di fuori? E loro chissà quando è che vengo su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. No, no, questo è proprio un lavorato stupido. Io sono un palo, non un babbo.

schedule.

State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.